0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
3: Che bello così.
2: Bello, vero?
3: Sì, questa mi piace.
4: Uscita la signora Sironi di colpo lì.
3: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: il ritmo della tua città.
1: E anche oggi torna l'ora dedicata agli anni 90. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che, dicevamo, dura 60 minuti e che raccoglie una compilation di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Per esempio, tra un attimo canteremo tutti Voglio vedere se ti sale con gli Art of Love. Ritornerà Bobby Brown con Two Can Play the Game, ma partiamo da Fargetta, questa è Music.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Chissà di che gioco parlava Bobby Brown in questa Two Can Play the Game. L'anno era il 1995 e io qualche idea ce l'avrei. Tra un attimo torna Nida Blitz.
1: Rhythmic History.
0: Ditemi che avete voglia di far festa e allora ho la soluzione per voi, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino, e per un inizio di stagione scoppiettante sarà Disco Radio Party con

0: Fino all'ultima nota c'era lui, Freddie Mercury. L'anno era il 1993, Living on My Own. Subito prima i BB con 7 Days, 1 Week. Tra un attimo su Disco Radio, Robert Miles.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi. Mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 19 e le 22 su Disco Radio. Ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Per esempio, tra un attimo, Lonnie Gordon con Gonna Catch You, Simon J con Wanna Be Like a Man, e poi la cover di Seven Nation Army dei Mad, si chiamava The Concert. Certo, fatemi dare il buongiorno anche a quelli che magari si sono appena svegliati, stanno andando al lavoro e ci ascoltano tra le 5 e le 6 del mattino. Anche per voi c'è Robert Miles con Children.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si chiamava The Concert, la cover di Seven Nation Army dei The Mad, pubblicata nel 2004, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, Alexia.
1: Rhythmic History.
0: Poche ore si torna al lavoro, noi diamo la carica a tutti voi con il meglio della dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alexia Luisi, loro W e Alexia, quelli di Me and You.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Me and You.

0: c'erano gli Type a chiudere il Rhythm Kister Extended Version di oggi. Sono Alessia Roisi, la dance torna domani alle 21 su Disco Radio e replica alle 5.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Danza storica di Rhythmic History Extended Version. Nel frattempo pronti a cominciare ufficialmente l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Seroni. Stamattina tutto normale, ci sentiamo come succede sempre a quest'ora del mattino con i vostri messaggi ovviamente al 393 800 3000. Raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Intanto sono le 6:02. Quasi 3 per essere precisi, eh? Eppure non ci lasceremo sconvolgere da questo ritardo, poco ritardo, che andremo a recuperare nel corso del nostro appuntamento di questa mattina. Intanto lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ci siete anche oggi? Immagino di sì, tutto normale, insomma finito questo lungo ponte, sì, ricomincia una settimana piuttosto breve, ma fatta delle solite abitudini. Abbiamo già preparato una bella novità per cominciare. C'è il nuovo di Yujil e Ultranate, si chiama I'm Moving to the Sun.
2: Novità.
3: Disco Radio.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: strana te che si chiama Am Ventura Sun su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, abbreviato e più semplice, QBS. Lavoratori QBS, buon mercoledì, Gir di Boa è già arrivato in un clima rinfrescato, così che a lavorare s'andrà con ampio rallegrato, con animo rallegrato, con ampio, che significa? Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, buongiorno anche a Jimmy il tulipano, e vai Jimmy! E poi chi c'è da sentire? Pronto?
1: Buongiorno, dottor Sironi. Stamattina, dopo 3 giorni di lunghe vacanze, si va in via Santa Radegonda, giù dalle Brande, lavoratori. Saluto il mio amico Giulio e quanto prima spero che si riprende. Ciao bagai!
2: Lavoratori!
0: Aggiungiamo un bel lavoratori, siamo in centro città Milano, via Santa Radegonda. E poi buongiorno capitano Nico D'Asti. Senti, ma perché non fate anche un messaggistory? Cioè, per esempio, rimettere quei messaggi che un po' hanno fatto la storia di questa parte della mattinata. Antonio da Galliate, per esempio, con il clacson della sua bianchina. L'abbiamo sentito spesso. Arthur DJ, che non si capiva cosa diceva. Il mitico Luca, lo sposta poveri, certo. Il nostro tranviere da Milano, che sappiamo ha cambiato, diciamo così, occupazione all'interno dell'azienda, non sposta più nessuno, al contrario, si occupa di scartoffie, se così non ho mai capito. Pronto, chi c'è?
3: Buongiorno capitano, e allora siamo qui dal ritorno da un bel ponte, belli carichi, Matteo D'Albrona, direzione Monza. Capitano, non si poteva iniziare meglio con Children di Robert Miles, capitano, che storia, pelle d'oca subito stamattina. Detto questo, un saluto a tutti QBS, un saluto a te capitano e lavoratori, godiamoci questo sound.
0: Vero, vero, vero, vero, il sound che sale di Children.
2: Lavoratori!
0: Di Robert Miles, e poi pronto!
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio, eccomi. Sono Chiara da Mitinto.
0: Ciao Chiara!
4: In ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Sì?
4: Si prospetta una bellissima giornata, dopo le violente piogge di ieri.
0: Mm-hmm.
4: E che dire, lavoratori,
2: ciao. Lavoratori,
0: ma ciao. Beh, c'è un vantaggio rispetto alle violente piogge di ieri, che quantomeno un po' più di pulizia nell'aria ce la siamo guadagnata, almeno con questo, sperando che non abbia fatto danni dalle vostre parti. Intanto abbiamo già scelto anche la prossima canzone, novella sposa, è Dua Lipa, che sentiamo subito con Love Again.

0: fatto impazzire tutte le ragazze del mondo. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano presente. Vabbè, 16 gradi da Via Savona a Milano. Settimana scorsa c'erano 24-25, non dico, almeno fai una media, voglio dire. Ascidon, lavoratori!
0: Ah, ci siamo!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, vediamo chi c'è ancora al nostro numero, il 393-800-3000, pronto! Grazie.
3: Buongiorno, lavoratori!
0: Eccoci!
3: Oggi cos'è? Un lunedì che sa di mercoledì, un mercoledì che sa di giovedì, mamma mia! Cominciamo già la settimana, girati la boa! Niente, qui c'è il sole, fa ancora ormai caldino anche qua da queste parti. E via, forza. Tutti a tirare la lima.
0: Per forza.
3: Come si dice dalle vostre parti, giusto Fabio?
0: Per forza.
3: Un saluto e un abbraccio a tutti. Adesso facciamo una bella moca e poi via a lavorare. Pietro e la sua banda.
0: Pietro da Varazze, tra l'altro, quindi la Liguria con una previsione meteo assolutamente positiva. Buongiorno capitano, buongiorno GBS, anche questo 2 di giugno è volato via, ma perché i giorni a casa volano così velocemente? Doppio caffè a tutti i lavoratori, c'è la Chiara da Santiago.
2: Lavoratori!
0: Buongiorno e buon mercoledì a tutti GBS, ieri giornata bruttissima, piovosa, speriamo nel fine settimana di sole. Daniela da Montebello Vicentino e poi buongiorno lavoratori, vi ascolto mentre aspetto la collega, avremmo dovuto attaccare alle 6, ebbene così. Un mercoledì, un po' lunedì. Buona giornata a tutti i lavoratori. C'è Marina da Cologno.
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Marina. Buongiorno a chi ci scrive lavoratori. Oggi la carica potrebbe essere quella dei Luna Pop e 50 Special, Michael Mosaici Rota. Ma oggi è mercoledì, non è Giove o Vene. Avremmo dovuto farlo ieri. E l'appuntamento con la canzone che ti dà carica ed energia, quella che ti sveglia per tutta la giornata e che soprattutto aiuta nelle prime fasi della mattinata. Buongiorno zio Fabri, buongiorno a quasi tutti i belli, anzi ai quasi belli svegli, un saluto anche a Biagio da Monza. E poi chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
4: Oh capitano, buongiorno, bentornato.
0: Beh, grazie.
4: Vedo che si è fatto le ferie. Non è mica giusto però.
0: No.
4: Un salutone grande dalla GPG di Milano, Luca. E ragazzi, cosa dire? Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Luca. È già pronto un altro dei nostri ottantistori, il primo di questa mattina. Torniamo indietro fino al 1982.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ciao, sono Fabio.

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te.

0: internet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: Ah, siamo qui e soprattutto siamo pronti a suonare un altro dei nostri ottantistori, ma prima...
2: Buongiorno, sono Sharon da Gallarate, faccio il serramentista, sono in viaggio verso Milano. Diciamo che è stato un ponte molto turbato.
1: Perturbato, direi.
2: Lavoratori!
1: Ma grazie!
3: Lavoratori!
1: Ma che bello sentirvi a quest'ora del mattino e soprattutto che bello suonare uno dei nostri ottantistori, già pronto dall'82! The Twins, Face to Face, Heart to Heart, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000.

0: settimana assolutamente breve, almeno per quelli che sono riusciti a farsi qualche giorno di pausa tra weekend, lunedì e martedì. Allora, vediamo un po' chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000. Lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori!
0: Pronto?
2: Il clima rinfrescato, così che a lavorarsi andasse.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno, ve li svegli, sono Filomena.
0: Sì.
3: Di Milano, sveglia tutti i giorni alle 4.55, direzione lavoro.
0: Sì.
3: E che dire, stamattina ci sono 14.5 gradi.
0: Ah.
3: Si sta bene, c'è ancora il sole, viene, ha piovuto tutto il giorno.
0: Vero, vero.
3: Volevo salutare tutti quelli che mi conoscono. Dai, che oggi è mercoledì, metà settimana.
0: Dai, insomma, è un buon punto di partenza questo. Grazie, grazie mille anche a Filomena, che era un po' velocizzata, può essere. Pronto, chi c'è?
4: Ciao Fabio, sono Giussi.
0: Ah, eccola, eccola.
4: Buon caffè, gente, buon tutto. Ciao.
0: Ma e grazie.
4: I pezzi che chiedono degli anni 90,
0: è
4: poi
0: vero.
4: Ne chiedo uno anch'io.
0: Dai, dai, si fa il venerdì e il martedì con la canzone che ti dà la giusta carica e la giusta energia. C'è anche Paolo da Groppello Cairoli. Dai che è mercoledì, dai che è un che ora buona, che dai che ora, virgola, buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Grazie, buongiorno capitano, anche stanotte è andata tutto regolare e tranquillo. Ogni tanto ricordatevi di noi GPG, Angeli della Notte da Varano Brianza. Ma certo, ma siete tra diciamo le categorie più presenti all'interno del nostro appuntamento della mattina con i QBS quasi belli svegli. Chi c'è ancora? Pronto?
5: Ciao Disco Radio, sono Sule.
0: Sì.
5: Sono un serramentista.
0: Sì.
5: Mi chiamo da Gallarate. Un saluto a mio amico Mario e Valentino. Ciao lavoratori.
0: Ah, ci siamo, eh.
1: Lavoratori.
0: E niente, stamattina sentiamo la categoria dei serramentisti, cioè ben presente. Bentornato capitano, sono Marco da Gerenzano. Buon mercoledì a tutti con la canzoncina. Auguri a Gianluca da parte mia, Ilaria, le piccole azzurre e Violetta. Andiamo col caffè che sale la moca. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Per cui auguri a Gianluca e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Gianluca, tanti auguri a te. Mentre a proposito di musica, se vi va ci possiamo sentire insieme anche la prossima. È la nuova di Kygo e Carter Fate, si chiama That's When You Know.

0: Era Ibiza, non lo so, mi immagino un aperitivo preso lì, su un'isola con il mare cristallino, magari anche la Grecia, perché no? Unfazed e Shivers, che abbiamo ascoltato su Disco Radio all'interno del nostro appuntamento di oggi con i QBS Quasi Belli Svegli, a cui si aggiunge anche il dottor Gaias. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Weekend lungo? No, lunedì
1: no,
0: ci siamo visti.
1: Ci siamo visti lunedì siamo visti. Soltanto ieri di stacco.
0: Esatto, ieri di pausa, ma poi oggi è tutto normale. Si riparte da metà della settimana, il che non è male. Allora, vediamo chi c'è al nostro numero, pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno PBS, Marco D'Alanzo. Niente, questo è il secondo lunedì di questa settimana, a parte ieri festivo.
0: È vero, è vero.
2: Giro di boa. Lavoratori,
0: ci siamo.
2: Buon caffè.
3: Lavoratori.
0: Grazie, buon caffè anche a te. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Continuo senza sosta il ponte. Un saluto ai lavoratori dai Colli Senesi. Qui si magna e si beve senza che ci sia un domani. Gianluca da Bollate in trasferta. Ma ragazzi, ma che bei paesaggi, ma che buon vinello, ma che buono tutto lì.
1: Ma belle viste anche,
0: ma
1: no?
0: Sì,
1: tra
0: ma
1: belle
0: sì,
1: colline.
0: Relax, assolutamente. Guarda, tra l'altro foto proprio di una collina della zona del Senese, meravigliosa. Sì. Pronto, pronto.
4: UBS, come diceva un saggio giù dalle brande,
0: sì?
4: Che si riprende a lavorare. Ma chi aveva fatto il ponte? Io no, lo so per fare adesso. Buona giornata a Lello e soprattutto capitano.
0: Quella.
4: Alziamo il volume. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: E questa è, sembra l'ultima botta di energia prima del tracollo proprio.
1: Ha detto che farà il ponte adesso lui.
0: Sì, credo sia un ponte fisico proprio, autostradale, sì, qualcosa del genere. Buongiorno QBS, buongiorno lavoratori, quasi svegli, la Franci da Luino, buona giornata a tutti, siamo sul Lago Maggiore, che meraviglia anche lì, senza andare troppo lontano, ma perché no, qualche giorno di pausa anche sul lago non sarebbe male. Pronto, pronto!
5: Ciao Fabri,
0: oui.
5: Federico da Tradate.
0: Ciao Fede.
5: Il ponte, qua non si fa mai il ponte. Direzione Svizzera. Quindi niente ponte, niente 2 giugno, niente di niente, si lavora sempre. Sveglio dalle 6:20.
0: Sì.
5: Quasi in dogana. Un saluto a tutti.
0: Ma grazie, un saluto anche a te allora. Beh sì, ecco, ovviamente in Svizzera non possono festeggiare il 2 di giugno. A meno
1: no,
0: che...
1: perché la festa degli 80 anni della Repubblica.
0: Esatto, mi verrebbe un po' difficile. Anche per simpatia, voglio dire, con tutta quella che ci può essere. Però
1: non ci amano.
0: Non è festa comandata. Dipende dai punti di vista. Allora, diamo la linea anche al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie e gli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: Sì, vediamo che cosa è capitato in queste ultime ore. Arrivano gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il maltempo, ieri oltre 430 interventi dei vigili in Lombardia, Varese tra le province più colpite, a Milano Vasche del Seveso in funzione per 80 minuti, attenzionato anche il Lambro, a Como allagato il Lungolago, nello di Giano 74 interventi per allagamenti in aziende e abitazioni, alberi caduti sulle strade e una tromba d'aria ha colpito il comune di Graffignana. E un violento temporale si è abbattuto in serata anche a Torino con forti raffiche di vento, in qualche zona anche grandine, problemi a Montanaro e Verolengo, colpiti anche Alessandrino, Novarese, Vercellese e il Verbano, Cusio, Ossola. Schiavi per costruire il consolato americano a Milano, oggi l'udienza davanti al GIP, la procura di Bergamo ha chiesto convalida del fermo e carcere per Ulas Demir, manager della Caddel, fermato mentre fuggiva in Turchia. Nuovo sciopero dei treni all'orizzonte indetto dai sindacati in programma per giovedì 11 giugno dalle 9 alle 17. Basket, semifinali playoff, questa sera gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1, ci risentiamo tra un'ora.
7: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Arriva subito un altro dei nostri From Disco to Disco. Ma chi c'è?
3: Pronto? Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabio Dalodi. Che bello svegliarsi la mattina, non sapere di avere in tasca 20 euro gli ultimi fino a fine mese. Sono ricco.
0: Oh mio Dio.
3: Dai, comunque stavolta si è dormito bene.
0: Dai,
3: si è dormito
0: questo.
3: Benissimo.
0: Sì.
3: Infatti sono bello contento, troppo riposato. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ma che bella questa positività del mattino di mercoledì. Allora, a proposito di From Disco to Disco, cominciamo subito da Cher. C'è Believe.

0: Disturbed e The Sound of Silence, Club Bizarre, Dialogue, ma anche Share, Believe nel nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo ovviamente sentite quattro senza interruzioni.
1: Lavoratori!
0: Ci siete, buongiorno al 393-800-3000, ci raggiunge anche...
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
0: Buongiorno,
2: Andrea,
0: buongiorno.
2: Caronno, ciao Andrea. Direzione Biassono.
0: Sì?
2: Allora, non ricordiamo solo le GPG, ma anche le guardie non armate.
0: Sì.
2: Un settore già dimenticato e... Che dire?
0: Che dire? L'ultima parola forse era meglio non sentirla. Pronto?
3: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno Fabrizio. Un saluto a tutti i lavoratori da Danilo e da Sedriano.
0: Sì?
3: L'autoferro tranviere di Milano. Quest'oggi direzione Piazzale Firenze.
0: Ah, bene.
3: Una buona
0: bene.
3: Giornata a tutti e buon lavoro a tutti i lavoratori.
0: Ci siamo!
1: Lavoratori!
0: Ma capitano sei tornato, super carico, sempre numero uno, grazie. Marco da Gerenzano, ma grazie, grazie mille, davvero, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabrizio, Gianni da Tradate.
0: Ciao Gianni.
1: Direzione Milano.
0: Sì.
1: E il furgone va da solo. Allora ragazzi, questa mattina, salutiamo un nostro amico. Paolo D'Aloiso.
0: Paolo, nomi e cognomi.
1: Che ti aspetto al bar in Porta Romana. Un bacione a tutti, ciao.
0: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
4: Buongiorno QBS. Ciao Fabri Capitano. Sono Guerriere del Castello. Vai che siamo al giro di Voa.
0: E meno male.
4: Volevo fare gli auguri a Sandro, un siciliano, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Che ci sta ascoltando da Milano, immagino, però. Pronto.
5: Lavoratori. Buongiorno, buon mercoledì, buon giro di Voa, QBS, dottor Sioni, dai che ci siamo. Domani è già sabato, si può dire.
0: Sì, quasi, quasi.
5: Un abbraccio, dai che non si molla. Teniamo duro che hai quasi finito la scuola.
0: Grazie, grazie mille Andrea, pronto, chi c'è?
6: Capitano, buongiorno capitano. A tutti come essere Robinson secondo di Pierolo.
0: Sì.
6: E facciamoci sta giornata. E poi domani, capitano. E domani sera finish. E venerdì e sabato e domenica Lini Ferrarezzi,
0: ah che
6: Porto
0: bello,
6: Garibaldi, Porto Corsini, tutto pesca,
0: ah che bello,
6: 15 pazzi,
0: che bel programma che avete. Pronto, chi c'è?
7: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar.
0: Ah,
7: ciao.
0: Ma lui lo sentiamo dopo nel club dei baby svegli. Pronto. Giustamente la moca a quest'ora ci sta, grazie, grazie mille.
8: Eccola la moca, QBS. Buongiorno,
0: buongiorno.
8: Tego da Monza.
0: Ciao Tego.
8: Ieri giorno di ferie,
0: sì?
8: Giuviava e niente moto.
0: Eh beh,
8: oggi
0: beh.
8: Si va a lavorare e un sole meraviglioso.
0: È così che funziona.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori!
1: Forza e coraggio che è mercoledì.
0: Grazie, grazie mille Tego, grazie soprattutto per il caffè in questo 154esimo giorno dell'anno, 23esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 5.38, quindi già visibile da un pezzo, tramonterà alle 20.39, luna calante illuminata al 94,1%, oggi giornata mondiale della bicicletta. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere.
9: Buongiorno!
0: Sì. Buongiorno!
9: Mercoledì 3 giugno 2026,
0: sì?
9: San Carlo! E ricordate, spesso strade difficili portano a destinazioni meravigliose. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre domani puntuale intorno a quest'ora. Arriva un altro dei nostri 80 history, scelto dal 1987.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: E allora ci siamo quasi, pronti per belli svegli di oggi con la squadra al completo. Ci saremo tutti, c'è Marco in redazione, c'è il nostro fantastico Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, insieme fino alle 10 di questa mattina, pronti a cominciare, dicevamo, l'appuntamento di oggi, non prima di aver suonato il nostro prossimo 80 History che abbiamo già scelto. Dal 1987 c'è Spagna.

0: La Spagna per i baby svegli.
1: Ah, non è la stessa?
0: Sì, cioè è la stessa canzone.
1: No, no, ma... con il testo dico, non è la stessa. Allora, io sento solo Colmi Colmi La davo per certo, pensavo di dover svegliare già Mariolino.
0: E invece no, Mariolino arriva, non tra moltissimo tra l'altro, perché lo sai che il mercoledì l'orario per i baby svegli è fissato intorno alle 7:30, ma intanto siamo pronti a cominciare la puntata di oggi dei Belli Svegli.

0: male, meno male. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Da Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Ora in onda, belli svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno! In un mercoledì che sa di lunedì, o viceversa. Aspetta, mercoledì che sa di lunedì,
1: è
0: perché è come se iniziassimo adesso,
1: però,
0: la settimana, no?
1: Però. Lunedì di una settimanina che ed è già finita, no?
0: Sì, è un attimo.
1: Cioè, se oggi è lunedì, dopodomani è martedì, cioè domani è martedì, dopodomani è venerdì lo stesso.
0: È venerdì lo stesso, un mercoledì che saprà di venerdì, o meglio un venerdì che saprà di mercoledì, essendo iniziata oggi la settimana. Però scusami,
1: Sì.
0: Cioè, bella sta cosa.
1: Cioè, sì, facciamolo più spesso.
0: Facciamo un applauso soprattutto.
1: Ah, ok. No, pensavo facciamo più spesso che iniziamo di mercoledì.
0: Facciamo un applauso alle settimane corte e al fatto che qualcuno abbia potuto prendersi qualche giorno di
1: Facciamo pausa. Un applauso a chi è rimasto, al capitano Fabrizio Sironi, che non ha abbandonato la nave. Bravo, bravo Fabri.
0: Fermi, spesso.
1: Fallo 7-8 volte all'anno.
0: Fermi.
2: Volevo avvisare i gentili colleghi che anche il dottor Sironi ieri è mancato per cause di forza maggiore, sostituito dalla Vale Guidi, che volevamo ringraziare ufficialmente per le prime ore della mattinata con i belli svegli.
1: Tu pensa quanto sono sul pezzo, non lo sapevo.
0: Ma tu eri all'estero per forza.
1: Vabbè, ma uno magari si interessa a scrivere allora com'è andata.
0: Ma va.
1: Ma porca miseria,
0: siamo
1: cosa
0: degli sconosciuti durante la settimana.
1: Da zero.
0: Dopo le 10.
1: Al venerdì alle 10, palla ninja. E chi lo conosce, se l'ho mai sentito nominare?
0: Dai che sono le 7:01.
1: Che non è vero.
0: No, è vero.
1: Perché ieri non è vero che non ci conosciamo, perché ieri ero a vedere le Lazzaro Rossi a Milano e di fianco a me c'era un bello sveglio che credo dovrebbe essere già all'ascolto, perché mi ha detto che iniziava da prima delle 7. Francesco, e si è parlato di belli svegli, vedi, anche a teatro.
0: Vedi. Mi ha detto, ma che culo che sono seduto di fianco a Fantini.
1: Infatti ha chiesto, scusa, si può cambiare posto? Lo sento già tutti i giorni, è insopportabile.
0: Allora facciamo un applauso alle buone intenzioni almeno, no?
1: Sì.
0: Dai. E voi per cosa vi fareste un applauso questa mattina? Una ragione per cui oggi ve lo meritate davvero? Raccontatecelo al 393-800-3000, mentre è già pronta una bella novità. Abbiamo scelto Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: vogliamo fare un applauso anche a Ed Sheeran e Martin Garrix? Ma dai, perché era bella sta canzone, la nostra novità.
1: Dovrebbero essere loro a mandarci un messaggio con scritto: ragazzi, ce lo fate un applauso per questa canzone?
0: È vero, perché però... il tema della giornata è proprio questo qua, scusami, però se anche loro...
1: Chiudiamo un occhio perché sono loro, va
0: mi
1: bene.
0: Mi domando, ma non l'ha scaricata l'app di Disco Radio per ascoltarci anche dall'estero?
1: Sì, sì, sicuro, sicuro, sì.
0: Se
1: sì,
0: guardi nel telefono di Ed Sheeran c'è proprio l'app di Disco Radio.
1: Come ho fatto io d'altronde per ascoltarti da...
0: Certo, sicuramente.
1: Da Sifnos. Non c'era rete, mi spiace, non c'era rete per quello che non ho ascoltato.
0: Ma ho capito. Tra l'altro lunedì, bella puntata, perché abbiamo recuperato un po' di cose che erano successe nelle puntate precedenti, nelle settimane precedenti, tra le altre anche una parabola della Suor Nausica.
1: Che
0: ci ha molto gustato, sì. La parabola del viandante caritatevole.
1: Certo. E gliene date tante, ma tante,
0: esatto. Tra l'altro era quella legata ai due pellegrini nel deserto, uno morto di sete, con la bocca arsa, piena di sabbia e di vermi, così diceva lui. Vabbè, già faceva molto ridere. Allora, applausi, applausi per chi? Sentiamo chi c'è al 393-800-3000 con le vostre motivazioni per cui vi meritate un applauso. Pronto?
2: Ciao ragazzi, qui Albert.
0: Sì,
1: ciao Albert.
2: Voglio fare un applauso per aver resistito ad ascoltare la vera canzone di Colmi Canzoni Barzellette. Mi avete rovinato la vita.
0: Ma come ti abbiamo rovinato
1: la
0: vita?
1: Aspetta,
0: ma perché?
1: Ma quale? Cioè, non ho capito qual è la sua preferita.
0: No, lui dice che grazie per avermi fatto sentire l'originale e mi avete rovinato la vita, quindi preferisce la sigla.
1: Lui credeva che fosse l'altra l'originale. Certo. È come me.
0: Ma
1: d'altronde
0: è così. Se tu vai a vedere nelle scartoffie di Ivana, cioè lei quella canzone lì dei Baby Svegli ce l'aveva già lì da un pezzo.
1: Gliel'hanno cambiato poi in sala di registrazione.
0: Esatto, è così che è andata.
1: Deve essere proprio andata così.
0: Sembrerebbe vero. Lunedì, giornata al lago, mi sono bruciata la schiena, leggera insolazione, ma stamattina ho timbrato cartellino invece di stare al fresco in mutua, per cui applausi.
1: Ma applausa perché è andato al lavoro o perché è riuscito a ustionarsi la schiena?
0: Secondo me perché è andato al lavoro, però nel nostro caso ha una doppia valenza, vale anche per l'ustione.
1: Mi piace.
0: Oppure mi fate un applauso per essermi alzata dal letto lunedì, non ho sentito la sveglia e non sono venuta al lavoro.
1: Molto bene. No, scusa, si annulla allora, non ho capito.
0: Però stavolta è andata bene.
1: Ho capito, però si annulla con l'applauso che non possiamo farle per lunedì.
0: Ma sai che noi siamo gente di cuore.
1: In realtà te l'avremmo fatto anche se fossi rimasto a letto oggi.
0: Esatto, cioè, comunque... esattamente. Ciao belli svegli, ho perso solo 3 kg, me ne mancano 2. Non mollo, Sara.
1: Applauso
0: alla Sara.
1: In questi giorni poi è difficile.
0: Tra l'altro, ma oggi è mercoledì, c'è anche il dottor Manzoni che magari può aiutare la Sara con qualche giusto consiglio. Nel frattempo, aspettando i vostri messaggi al 393-800-3000 con i motivi per cui vi meritate un applauso, ci sentiamo magari con un applauso. Via. Oggi è tutto così. I BTS che sentiamo col singolo più recente che si chiama Swim.

belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

Oh, proprio fino in fondo è anche Zerberita ora. C'era i Fits Not Love su Disco Radio con i vostri messaggi nei quali vi stiamo chiedendo di darci un motivo per farvi un applauso, sostanzialmente, per cosa.

0: voglio dire che ho mangiato lo stucco perché mentirei, ma ho stuccato con lo yogurt greco e funziona.
1: Ed è la stessa
0: funziona
1: cosa.
0: Funziona uguale,
1: quando
0: va benissimo.
1: Secca lo puoi rasare perfettamente. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Sì, buongiorno Ale da Biella.
1: Eccolo.
2: Io farei un mega applauso a Sironi.
1: Perché?
2: Perché è l'unico che riesce a lavorare 486 giorni all'anno.
1: Ma non è vero, no? Ieri non
0: no, ma non funziona, quindi dovete proporre un applauso per,
1: No.
0: A voi, esatto. Deve essere un applauso. Fatemi un applauso perché. Okay.
1: Me lo merito perché. Allora, sentiamo chi c'è tra le motivazioni che ci mandate. Pronto?
3: Buongiorno, belli svegli. Io l'applauso oggi me lo faccio, e non solo oggi,
1: sì? Ecco.
3: Per sopportare i clienti. Io non ce la faccio più.
0: Di cosa parliamo?
3: Tutti.
0: Di cosa parliamo?
1: Non lo so, ce l'ha detto, non ce l'ha detto.
0: Che lavoro fai? Dove? Quando? Così almeno sanno quelli che entrano che li odi.
1: Sembrava un po' Magda seduta sul gabinetto.
0: Sì?
1: Che dice non ce la faccio più. Un po' con quello spirito lì. Potete fare gli auguri di buon compleanno a Beba, vostra grande ascoltatrice. Grazie Lupin.
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Beba, tanti auguri a te.
1: Questo era un tanti auguri assolutamente intonato, quasi perfetto.
0: E adesso facciamo una volta quello intonato, una volta quello stonato.
1: Dai, ci sto.
0: O
1: ci
0: quello
1: sto.
0: Stonato deve essere la richiesta.
1: Sì, bene, anche essere. Questa mi sembra una buona idea. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, per cui torniamo indietro fino al 1994.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Il locale simbolo del

0: che stavate aspettando?
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circumario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ehi, dico a voi! Sì, a voi!

0: Radio, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
0: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
0: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
0: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Disco Radio.
5: Allora, chi c'è tra di voi che si merita un applauso? C'è Thomas.
6: Io.
5: Per cosa?
6: No, leggi Thomas, poi vi racconto.
5: Thomas, 27 giugno, i miei 70 anni, me ne sento 30. Grazie a Disco Radio, un applauso.
6: Ricordacelo che ti faremo gli auguri stonati.
5: Assolutamente sì. Tieniti il motivo per cui ti meriti un applauso, perché abbiamo Dottor Alban che incalza. 1994 per Look Who's Talking.

0: Mamma che pezzone, ragazzi. Dottor Alban, Look Who's Talking su Disco Radio. Sì, che succede? Che succede? Pronto, pronto, pronto? Che succede?
1: Ragazzi, Milano, Bergamo, direzione Bergamo, Capriate, tutto bloccato per un incidente.
0: Ah, ok. Ok, ok, per cui
2: boh, state a casa.
0: Eh sì, uscite
2: non
0: prima.
2: Non andate a lavorare.
0: Uscite prima se potete. Poi
2: no, no, che uscite prima?
0: No, dico uscite prima dall'autostrada e rientrate subito dopo. Non sempre
2: sai che
0: conviene.
2: No, io per l'esperienza perché poi lo pensano tutti e si intasa al fuori che è peggio.
0: È vero, sì.
2: Quindi se chiudono l'autostrada sì, se no io tenderei a restare lì.
0: Vabbè, se chiudono ti fanno uscire.
2: Per
0: quindi,
2: forza, sì, per sì, forza. Sì, sì.
0: Allora, motivo per cui ti meriti un
2: Eccomi.
0: Applauso, sì?
2: Allora, sono stato in Grecia, come alcuni forse sanno, quindi sono anche passato da Atene.
0: Sì.
2: E ovviamente abbiamo voluto vedere l'attrazione più importante di Atene, il Partenone, no?
0: Certo,
2: cioè, ovviamente
0: certo.
2: Con l'Acropoli. E Zara, guardando un po' di TikTok di influencer, eccetera, consigliavano di vederlo al tramonto, che è il
0: sì.
2: momento più suggestivo, si colora di rosso, le pietre diventano. E siamo saliti al tramonto noi. Però chiudo alle 7:30.
0: E quindi
2: ma poi, niente.
0: In cima alla collina
2: sì, perché poi da fuori Partenone... ho visto i ponteggi
0: e bello, bello,
2: bello ponteggiato tanto sì. Cioè, tu puoi immaginare un bergamasco che arriva lì dopo una giornata intera perché arrivava da un'altra isola il traghetto
0: sì,
2: e cose
0: sì,
2: sudato
0: sì.
2: Sfatto, alza gli occhi, vede qua, non può entrare, vede tutto ponteggiato, ma è meraviglioso. Cioè, ho visto anche quel ponteggio. Niente, quindi visto da fuori è bello, bello.
0: Però è bello.
2: Tanto ho fatto un video, ho scoperto che Acropoli significa città alta.
0: Ah.
2: Quindi è Atene de Sura.
0: Certo, certo.
2: Quella è Atene de Sura e l'altra è Atene de Sotta.
0: Ma
2: cioè.
0: In effetti è proprio così, perché se tu dalla piazza
2: Sintagma,
0: che è quella dove c'è il Parlamento, guardi su.
3: Dove avevi dormito
0: dove
3: tu?
0: Dove avevo dormito io. Vedi sta collina molto alta, che è quasi un dirupo alla fine.
2: Vedi
0: il Partenone in cima.
2: E una volta in cima io difatti cercavo la Marianna, la gelateria che ha inventato la stracciatella, che c'è da noi in città alta, ma loro non ce l'hanno, poverini. Vedi?
0: No.
2: Possono sempre migliorare, ragazzi. L'avete fatta, si può migliorare, va bene? Cioè, se volete dei consigli, siamo lì.
0: Scusami, ma secondo te i ponteggi cosa li ha messi a fare?
2: Ma chi li ha messi soprattutto?
0: Allora, io mi merito un applauso perché, nonostante sia atterrato a Malpensa alle 2:20, tornato a casa sì? alle 3:45, alle 4:50 mi sono svegliato per andare a lavorare e sono operativo dalle 6.
2: Però, un applauso adesso e ne riparliamo tra 4 ore,
0: forse anche meno.
2: Ma fra un momento,
0: facciamo un applauso a me e ai miei colleghi. Stiamo andando in ambulanza in Francia a prendere un paziente che ha avuto un infortunio direzione Germania.
2: Applauso, mega applauso.
0: Giro. Applausi, ragazzi, applausi. Allora, fatevi un applauso, o meglio, diteci il motivo per cui vi meritate un applauso. L'applauso lo facciamo noi. Sentiremo i vostri messaggi di testo o note vocali al 393 800 3000. You make me feel alive again.

0: detto in originale Nomad Devotion, il titolo della canzone che è rimasto lo stesso anche per la versione di Joe Corry e Ra. No, dico Joe Corry e Ra.
1: È così o è Ra?
0: No, Ra. E potrebbe essere anche così, sai. In effetti Motorino, ci sono delle Motorino. H. Ci sono delle H da buttar lì nel finale. Allora fatemi
1: quindi
0: un applauso.
1: Quindi è RH positivo o RH negativo? Io so.

0: non era male. Allora, mi merito un applauso perché non ho ancora abbandonato i miei figli per strada, visto che da quando mi si sono svegliati che litigano. Sì, te lo meriti.
1: Tu costruisci un piccolo colosseo intorno.
0: Sì.
1: E poi prendi delle scommesse.
0: Sì. Capito? Buttaci dentro anche delle fiere.
1: O anche, trovarle le fiere. Magari fierette.
0: Sì,
1: delle,
0: sì, non so, sì.
1: Insomma, gatti particolarmente aggressivi.
0: Qualcosa che ruggisca comunque. Allora, io e tutte le mamme, tra una settimana finisce la scuola e i figli a casa per tre mesi. Aiuto, la Carmen da Vercelli. Bravo, che si merita un applauso.
1: Ma ci sono i centri di detenzione estiva.
0: No!
1: Ragazzi, cioè,
0: centri ricreativi.
1: Se saranno ricreativi, però guarda caso quando li lasci poi hanno delle ringhiere con le sbarre. E non possono uscire da lì.
0: Ma no, ma perché sono dei palazzi vecchi che, come dire, magari c'è il terreno, cortile, hanno le inferiate,
1: certo, guarda caso gli passano i vassoi da sotto, sì, per mangiare,
0: sì, sì. E poi ci sono fuori quelli lì che controllano i secondini,
1: tra l'altro. No, animatori, siamo animatori col manganello, sì, sì, sì.
0: Allora, un applauso a me che tutte le volte quando vado in ferie riesco a tenere la calma, perché alla moglie non gli va bene mai niente, nonostante sia lei a scegliere il posto dove restare. Anonimo, perché se no sono cavoli.
1: Certo.
0: Giusto. Però...
1: Allora, ti dico, è talmente tanto lo straniamento da questo matrimonio.
0: Sì.
1: Che è alla moglie.
0: Alla
1: non
0: moglie.
1: A mia moglie.
0: Certo, alla moglie.
1: È un essere a sé sta. Anche divorziassero, lei resta moglie.
0: Che però è, sai, proprio che... È tipico lombardo questa roba qua, no? Perché quando parli di tua moglie con gli amici è alla moglie...
1: Che, ma è tipico dello straniamento, capito?
0: Sì, sì,
1: non
0: sì,
1: lo
0: sì.
1: Fai nei primi due anni di matrimonio.
0: No.
1: È dal quinto, sesto in poi inizia a diventare la moglie.
0: Pensavo dicessi il terzo, dai, è già andata bene.
1: Sì, l'ho allungata un po' perché sennò mi dite sempre che sono misogino. E perché è un essere a sé stante, capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: è una donna col corpo di donna e la testa, sì, della suocera. Diventa. La moglie è quella cosa lì, capito?
0: Esatto.
1: È tipo il minotauro, ma...
0: Il corpo di donna e testa di suocera. Che meraviglia. Dottor Gaias, lei per cosa si merita un applauso?
2: Perché oggi appena finisco qui vado in palestra.
1: Dove?
2: Poi preparo le valigie, vado a Genova, prendo il battello, vado in Sardegna, tutto in macchina.
0: Il battello, il traghetto.
2: La zattera, sì, il traghetto.
0: Come la zattera?
2: La motonave,
0: la
2: si dice così.
1: La motonave,
2: e
1: sì.
2: Quindi sarà un bello sbattimento, come si dice, no?
1: Ma per insomma... stare in vacanza dopo?
2: No, sono soltanto due giorni, quattro giorni in realtà.
0: Vabbè, buttali via, c'è anche sabato e domenica, sì. Scusa, un po'.
1: E perché non in aereo?
2: Perché non in aereo?
1: Che risparmiavi tre giorni di viaggio dalla Speranza. Che...
0: ma a proposito di risparmio, come dire, forse sta lì il trucco.
1: Ma non lo so. Sì, dici costa molto meno. Perché insomma tutto, non lo so.
2: No, vabbè, costa un po' di meno, ma non è quello il discorso. Devo portare anche giù delle cose, devo fare un po' di
0: trasloti
2: di cose.
1: E che poi deve portarci un porceddu, deve portarci qua i curgiones, il
2: trasloco.
0: Vabbè, diamo la linea al dottor Gaias, che tra l'altro è pronto anche con le ultime notizie, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Il maltempo, ieri più di 400 interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, Varese tra le province più colpite, a Milano Vasche del Seveso in funzione, attenzionato anche il Lambro, lungo lago allagato a Como, allagamenti nell'Odigiano, una tromba d'aria ha colpito il comune di Graffignana. E un violento temporale si è abbattuto in serata ieri a Torino con forti raffiche di vento, colpiti anche Alessandrino, Novarese, Vercellese e il Verbano Cusio Osso. Concerti estivi, 19 date al Meazza, 5 all'Ippodromo alla Maura, altre 5 a quello del Galoppo, appuntamenti a Roffiera, al Parco della Musica di Segrate, il Comune di Milano vara il piano anticaos con orari allungati per la metropolitana, incentivi all'uso della bicicletta, fine spettacoli alle 23.30. Basket, semifinali playoff alle 20, gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1. Dal Medio Oriente forze americane colpiscono una torre radio sull'isola di Keshm, l'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain, in Russia in fiamme un terminal petrolifero a San Pietroburgo, il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in netto miglioramento tra Piemonte e Lombardia, dopo le piogge intense della giornata di martedì tornerà infatti a splendere il sole e con temperature via via in ripresa, con picchi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 27-28 gradi. Un avvio della giornata di giovedì nel complesso discreta, ma poi vi anticipo che sopraggiungerà una nuova perturbazione, coinvolgerà dapprima Alpi e Prealpi. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Che fate tutti?

0: dalle 4 alle 7.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
7: Allora, sono già le 7.42, ragazzi. Beh, c'è il Club dei Baby Svegli da aprire. O Mariolino, sei con noi?
8: Presente!
7: Molto bene, molto bene. Che si fa, quindi, nei prossimi 20 minuti, 25, insomma,
8: si quelli
7: che abbiamo a disposizione?
8: Si sentono corni, canzoni, barzellette, battute e soprattutto suonate di flauto. Vi prego, fatevele, ho voglia di sentirle al 393-800-3000.
7: Ma soprattutto risentiremo la sigla di Spagna, che tanto ha fatto discutere stamattina, la vera Call Me, qui su Disco Radio. Intanto arrivano Afrojack, sia

che abbiamo appena ascoltato su Disco Radio, mentre siamo pronti ad aprire il club dei baby svegli, non prima di aver mandato un ideale applauso anche a chi ci scrive. Ciao Disco Radio, un applauso a me.

0: perché finalmente sono riuscita a comprare un bungalow tutto mio al mare, desiderio di una vita. Antonella da Torino, che davvero se l'è meritato. Allora, l'abbiamo sentito poco fa, no? C'è anche il nostro Mariolino. Ma... perché cosa? Dimmi.
1: No, volevo sapere il bungalow.
0: E
1: dove si fa il bungalow?
0: No, non è quello.

0: guarda un
1: marionino. Con le canzoni barzellette battute, ricordo, suonate di flauto, dai.
0: Ah, certo, perché c'è anche chi, come dire, si sente musicista. Pronto, pronto.
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Marlonino. Sono Alessandro da Legnano, ho preparato questa barzelletta per voi.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Due cassaforti si incrociano in strada.
0: Sì,
2: una
0: sì.
2: Cassaforte dice: wow, che combinazione!
1: Certo!
2: Ciao, come
1: certo.
2: va?
0: Ebbene. Io queste le adoro.
1: Zio Fabri!
0: Le adoro. Oh, dimmi!
1: Due cassaforti si incrociano per strada, una sì. dice all'altra, ma tu c'hai il pin e l'altra, no, sono una femmina.
0: Mariolino, per favore,
1: sono stato in Grecia.
0: Chi ti racconta queste barzellette?
1: Zio Omar.
0: Guarda, bisogna tirargli le orecchie a quello lì, pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino. Sono Aurora da Bernate, voglio
0: ciao,
3: raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Ci sono due libri, uno si lamenta e dice: ho caldo. E l'altro gli dice: ci credo, dormi ancora con la copertina.
1: Scusa.
0: Ora, ma dai.
1: Anche se dopo il temporale.
0: In effetti un lenzuolino almeno ci voleva. Pronto, chi c'è? Chi c'è?
4: Buongiorno Disco Radio, sono Alessandro. Oggi vi voglio raccontare la mia barzelletta.
0: Sentiamo Ale.
4: Due anziani stanno mangiando insieme, discutendo, no? A un certo punto uno dice all'altro: senti, ieri siamo andati in un ristorantino molto bello, ti consiglio di andarci. E l'altro: ah grazie, qual è il nome del locale? E l'altro: aspetta, non mi ricordo.
0: No.
4: E qual è il nome di quel fiore che dai quando sei innamorato di qualcuno, rosso con le spine? Vuoi dire la rosa? Dice l'altro. Ah, sì, quello. Rosa! Dov'è quel ristorantino che siamo andati l'altra sera?
0: meravigliosa. Va bene, aspettiamo colmi, canzoni e barzellette, suonate di flauto e battute al 393 800 3000. Mentre suonano i Beloved, c'è Sweet Harmony.

0: La canzone dei Beloved che si chiamava Sweet Harmony era il 1993 nell'appuntamento con i Baby Sveglio. Mariolino, l'avevi già sentita questa canzone?
1: No, mai!
0: È la prima volta?
1: Prima volta!
0: E ti è piaciuta?
1: Beh, sì, sì, sì.
0: Dai, meno male, dai.
1: Non è Anna, però vabbè.
0: Beh, vabbè, dai, facciamo un tentativo di così crescere musicalmente anche ai più piccoli, no?
1: Va bene, apprezziamo il tentativo.
0: Apprezziamo il tentativo, capisco. Chi c'è? Pronto?
2: Senti Fabri, ciao zio Omar, ciao o Mariolino. Sono Benedetta, oggi voglio raccontare una barzelletta.
1: Ciao,
0: sentiamo Benedetta.
2: La maestra dice agli alunni.
0: Sì.
2: Per i compiti delle vacanze leggete Manzoni.
0: Sì.
2: A settembre è la maestra che chiede: avete letto Manzoni? E un alunno: sì, l'ho letto almeno 10 volte. Oh, bravo. Sì, però leggere sempre la stessa parola mi annoiava un po'.
0: Certo.
3: D'accordo, cioè, no, devi essere un po' più specifica, maestra, perché non è che...
0: Devi dire, leggere Manzoni con i Promessi Sposi, eccetera. Allora è più chiaro. Pronto.
4: Ciao zio Omar, ciao Fabri, ciao Napolino, ciao Mariolino.
0: Giordanina.
4: Giordanina Trezzanino.
3: Dai, credici.
4: E volevo raccontarvi una barzelletta che spero che vi piaccia.
3: Ma sì, dai, vai. Dai.
4: Allora, lo sapete cosa ci fa un gallo in chiesa?
0: No?
4: Chicchericato.
0: Certo,
3: questa è in effetti
0: che è successo anche lei.
4: Vabbè,
0: era un po' stantia.
3: Vabbè,
0: grazie per il tempo.
3: Va bene, ma va
0: però.
3: Bene, però è raccontata bene.
0: Così, dai, un minimo, almeno un minimo di apprezzamento. Vabbè, pronto.
5: Ciao, baby svegli. Siamo Monica e Sabino da Calusco.
0: Sì.
5: Volevamo fare gli auguri alla piccola Elettra che sabato ha compiuto ben 6 anni.
0: Ah, pensavo la Lambo.
5: È diventata ormai una signorina.
0: Ah.
5: Tanti auguri. Ciao.
1: Ma tu erca già?
0: Elettra? Ma no, non è la stessa, secondo me no.
1: E ho capito, però diciamo che il modello
0: ma
1: sarà quello lì.
0: Ma sai, Mariolino, scusa.
1: Avrà già il sedere con le macchie di leopardo?
0: Lascia perdere. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Elettra
1: da parte di Monica e Sabino.
0: Tanti auguri a te. Bene, dai, è venuta bene anche questa. Pronto?
6: Ciao zio Fabio, ciao Marcolino, sono Alessino da Vienna.
0: Forse
6: non lo sapevate, ma
0: Sì.
6: L'università del Massachusetts
0: è arrivata anche lì.
6: In collaborazione con tutti gli austriaci
0: sì.
6: Ha scoperto che l'Austria ha fatto la bandiera rossa, bianco, rossa.
0: Sì.
6: Così non c'era rischio di sbagliare quando la montavano. Ciao!
3: Beh, certo, sì.
0: Sì.
3: Oddio.
0: Se la metti in verticale diventa un'altra cosa.
3: Sì, poi comunque puoi fare rosso, rosso, bianco. Cioè, no.
0: No, ma perché sono cuciti uno insieme all'altro. Non è che li puoi...
3: Ah, quando la montavano sull'asta. Quello è il discorso.
0: Certo.
3: Ah, ok, io pensavo quando la cucivano, l'assemblavano.
0: Non chiederei.
3: Beh, non male. Non ma...
0: sì.
3: Non ma... Sì, beh, giusto,
0: beh,
3: corretto.
0: Vabbè, ci sta.
3: Come al solito, capirle aiuta. Io non l'avevo capita. Quindi...
0: Per una volta nella vita.
3: Mea culpa.
0: 393-800-3000, colmi, canzoni e barzellette battute suonate di flauto.

0: nella versione con Albi, I See You, sul disco radio.
1: Ma è scritto Iku?
0: È scritto ICU, sì,
1: Iku.
0: Iku, I See You.
1: E io dovrei sapere che si dice I See You.
0: Dovresti. Hai fatto inglese a scuola?
1: No, ma non insieme a Albi, però.
0: Capisco, pronto.
2: Ciao Fabri, sono Robertino Cernusco.
0: Ciao Robertino.
2: Allora, mia zia ha messo un annuncio online dicendo cerco marito. Hanno risposto in 150
0: Ella.
2: Donne dicendo vuoi il mio?
3: No, allora no. E questo è quello che ti dicevo, vedi? Dopo un tot di anni di matrimonio, lo straniamento.
0: Sì,
3: cioè,
0: dopo ti riferisci a lei come alla moglie, o addirittura alla signora moglie.
3: Oh, com'è quella fiore coi petali rossi, con le spine, com'è che si chiama?
0: Guarda!
3: Ecco!
0: Pronto!
4: Sono Anna di Gallarate. Ciao, sono Anna da Gallarate.
0: Ciao Anna!
4: E oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
3: Vai Anna,
4: una
3: sì!
4: Una zanzara dice una zanzara. Vado a mangiare, no, ti uccidono, no, mi applaudono.
3: A volte rischiano di collimare le due cose.
0: Lì, un po' violento. Vabbè, siamo arrivati in fondo per stamattina, Mariolino.
1: Ma come? È iniziato adesso?
0: Non abbiamo più
1: tempo. Sentito tre barzellette, non c'è neanche una suonata di flauto.
0: Speriamo arrivi domani al 393-800-3000.
1: Speriamo.
0: Vai a fare colazione, che devi andare a scuola, forza!
1: Già fatta!
0: Ah, meno male, dai, ci sentiamo domani. Allora, ecco, prepara tutto, non dimenticare niente. Alla tua età. Va bene, a domani.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Maybach, concessionario ufficiale Mercedes-Benz.

0: attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Lo sapete che il mercoledì è il momento nel quale arrivano a gratis proprio le nostre disco radio bag, anzi sta per avvicinarsi. È questo il momento della spesa cantata, vero?
2: È questo
1: il momento della spesa cantata, per cui preparatevi a fare il saldo, cioè no, il non,
2: saldo mortale.
1: lo sapevo.
3: Ma se lo sai perché lo dici? E poi mi crei casini. Prenditi

0: che fa da cuscinetto al momento in cui dovrete prepararvi a fare il totale della lista della spesa che più tardi Marco ci racconterà per portarvi a casa la nostra Disco Radio Bag. Le 8:04. Io so già qual è la canzone sulla quale Marco canterà la spesa cantata di oggi. Ragazzi,
1: posso dire che è un mio suggerimento?
0: Sì.
1: Posso vantarmi? Beh, sì, dai, non era difficile.
0: Non me lo ricordavo, però sì, è roba tua. Assolutamente sì, roba tua, roba tua. Poi scoprirete di cosa si tratta. Intanto sentiamoci il disco nuovo di Robin Schulz. Si intitola Better Times.

0: bello, mi piace sempre molto. Il nuovo di Robin Schulz, che si chiama Better Times, su Disco Radio alle 8 e 7 di questa mattina di mercoledì. Faccio fatica a pensare che sia mercoledì, sembra lunedì. In realtà i conti tornano, no? Perché c'è la spesa cantata e quindi devono per forza tornare, altrimenti non sareste mai i vincitori della nostra Disco Radio Bag, no? Dovete fare il saldo dei prezzi, dei prodotti che Marco tra poco canterà nella spesa cantata. Tra l'altro, possiamo anticipare quale canzone abbiamo scelto oggi?
1: Su suggerimento di Omar, Basket Case.
0: Ah, vabbè,
2: mamma, come l'hai pronunciato?
0: Basket Case.
2: Basket Case, ragazzi,
0: non è anche il cesto della spesa, no?
1: È il cestino, sì.
2: È il cestino, basket case. Quello, proprio il cestino, quello dove butti i rifiuti,
0: sì,
2: della carta.
0: Quello
2: sì,
0: lì,
2: della carta,
0: della rumenta, diciamo, come dico,
2: sì, certo, sì, più quello dell'ufficio, secondo me.
0: Sì,
2: dove butti,
0: sì,
2: o della cameretta, eccetera.
0: Allora, preparatevi, perché noi stiamo partendo, poi dopo non accettiamo quelli che arrivano in ritardo, vogliamo sapere qual è il saldo della spesa cantata di oggi che Marco ci canterà su questa qua.
3: 2 di Emmental,
2: ah, sì,
3: sarebbe da evitar, ma oggi è in offerta 2 euro l'uno.
2: Beh, allora
3: hai provato i toast, quelli della Bofrost, a 2,90 sono già preparati.
0: Sì,
2: sì,

0: Beh ragazzi,
1: beh,
0: con pogo finale, praticamente.
1: Sì, pogante.
0: Allora, mi dicono che c'è qualche trabocchettino, potrebbe esserci qualche sotterfugio.
1: Come sempre, lo sai che Marco è così,
0: Non è che vogliamo farvela proprio facile, d'altra parte in fallo.
1: Fedifrago ingannatore.
2: Fedifrago no, scusa.
1: Sì, perché dopo ti spiego perché.
0: Dopo ci spiega perché. Intanto, se avete fatto il saldo della spesa di oggi, preparatevi a scrivercelo in un messaggio di testo al 393 800 3000. Naturalmente vincerà il più veloce di voi e si porterà a casa la nostra disco radio bag. Scopriremo tra pochissimo di chi si tratta. Il tempo di sentire anche Medusa ed Henry Camamil, cioè I Don't Wanna Go Home.

0: il disco di Medusa ed Erika Mamilla, che si chiama I Don't Wanna Go Home, sul Disco Radio, mentre abbiamo individuato il vincitore o la vincitrice di questa mattina, in particolare la più veloce, è stata Noemi da Stradella. Buongiorno Noemi.
1: Buongiorno Noemi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta sul Disco Radio Noemi.
2: Grazie.
0: Senti, ma ti manca molto a destinazione?
1: Non ti sento felicissima, Noemi?
2: Sono un po' provata.
1: Sei un da po' cosa?
0: Cosa hai fatto?
2: Dal lavoro.
1: Oh, mamma. Che lavoro fai?
2: L'idraulica.
1: Oh, un'idraulica! È abbastanza inconsueto, un'idraulica donna, diciamo. Siamo abituati più ai idraulici maschi.
0: Sì.
1: Quindi, provata quindi dalla fatica? O dalla fatica di avere a che fare con la gente?
2: Dalla fatica di avere a che fare con tantissima gente di stato, con condizionatori.
1: Con i condizionatori adesso?
0: Ah, beh, certo, è periodo dove si montano.
1: In più qualche allagamento, immagino, no?
2: Esatto, allagamento con pompe sommerse.
1: Certo,
0: ecco,
1: ovvio.
0: Mamma,
1: vai Fabri a svuotargli la cantina col secchio per arrivare alla pompa. Vai Fabri, vai.
0: Guarda che si è allagata la tua di cantina.
1: Sì,
0: mica la
1: mio
0: mia.
1: Locale tecnico, grazie.
0: Vedi.
1: Però me la sono sfangata, Noemi, ringrazio.
0: Chissà come stamattina c'è un'idraulica, eh? Non lo so.
1: No, e vai di complotto alla fine. Qual è la cosa più pesante del tuo lavoro, Noemi?
2: Avere a che fare con i colleghi, perché sono molto maschilisti a volte.
1: Ah, vedi.
0: Sono anche un po' supponenti, come dire, va bene, noi rifatta l'idraulica, sì. Noi siamo più bravi.
2: Esatto.
1: Tra l'altro posso dire, la materia è l'idraulica. Quindi ha più senso lei che loro.
0: Certo.
1: Capito? La materia non è l'idraulico.
0: È l'idraulico
1: è colui che ha a che fare. Noemi è la materia.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Quindi però... chi più preparata di lei? Tra
1: l'altro. Che
0: cavolo. Molto
2: grazie.
0: Bene. Senti, Noemi, ti passo il notaio intanto che ha da dirti qualcosa a proposito di quel che vincerai.
1: Allora, per la signora o signorina,
0: ecco,
1: Noemi?
0: Marpione, sì.
2: Signorina,
1: allora, per la signorina Noemi, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, maglietta di Disco Radio, portapass di Disco Radio, una che pierdi Disco Radio, delle auto reggenti di Disco Radio,
0: ma che ha a che fare con Noemi?
1: Ma è che signorina, io sono signorino,
0: ma così, ha capito.
1: Lasciamo fuori signorini,
0: senza proprio nessuno.

0: niente e poi io vado a casa. Tutto quello che avevo speso prima
1: li lascio giù, lascio giù tutto,
2: ovviamente. Noemi, e sai quanti idraulici maschi hanno indovinato?
3: Ma sicuramente
2: zero, zero. Diglielo, diglielo.
1: Perché non capiscono un tubo. Attenzione, via, via. Adesso possiamo andare a casa.
2: Direttamente dal 1982, Fabrizio Sironi.
1: Sei, guarda, sei una brutta persona, veramente. Io non faccio così quando fai tu le battute.
2: Che c'entra? Io vado sulla quantità.
1: Noemi, allora per te la nostra disco Radio Bag. Grazie per essere con noi. Ti lasciamo alla tua giornata sperando che non sia troppo pesante. Ok.
3: Grazie.
1: Ciao Noemi, buona giornata.
3: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao. Grazie altrettanto a te. Ciao.

0: disco di Topic e Becky G che abbiamo appena suonato sul disco radio. Si chiama proprio Sorry Papi. Mentre arrivano i vostri messaggi al 393 800 3000, immaginatevi a proposito di cosa.
1: Cioè ormai vabbè, senza neanche ritegno.
2: Ma non, ma è vero,
1: dichiarate voi che è un complotto.
2: Ma no, l'ho risolta da sola.
1: Lagata idraulica.
2: Ma no, ma
1: veramente, ma non capisco perché ancora io ascolto questa radio.
2: Ma no,
1: domani cambio.
2: Mamma mia.
0: Ma poi scusami, quando è successo della cantina?
2: No, sono tornato ed era già disallagata. Ma non è la cantina, allora, è il locale tecnico.
0: Il locale tecnico,
2: non è la cantina, ok?
0: È
2: un locale che è all'esterno.
0: Ho
2: tutta la parte. Ho dentro solo le batterie del fotovoltaico e tutto l'impianto elettrico.
0: No,
2: non c'è rischio se si allaga, capito?
0: Niente, ci mancherebbe altro. Allora, pronto.
3: Cosa non si fa per farsi asciugare l'acqua in cantina?
2: Ma non è vero, ho lasciato aperto, ragazzi.
3: Fino a cambiare la risposta esatta.
2: Ma non l'abbiamo cambiata.
0: Non l'abbiamo cambiata.
2: Ma no, ragazzi, era
4: del complotto.
2: Era 4 più 2, 90 più 1, 7, 90. Ma lui alla fine non prende niente. Quindi se non state attenti voi, ragazzi. E sono più attenti le idrauliche, Noemi.
0: Non lo so io, scusami.
5: Non capite niente.
0: No, ma non si dice, ma dai.
2: Sì che si dice.
0: Allora, ci fermiamo per un attimo perché sta per arrivare il nostro prossimo Tamarristory.
6: 100 secondi.

0: Mondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: Il locale simbolo del

0: che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it. Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
7: Disco Radio.
8: Ah, siamo già pronti ad aprire il Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro del mondo. C'è un po' di fanghiglia oggi per via delle piogge, vero?
9: Sì, però devo dire che essendo passata prima l'idraulica Noemi,
8: certo,
9: ha riattivato le pompe e abbiamo sistemato tutto in un attimo, grazie Noemi. No, vabbè, comunque vabbè, sei il peggiore,
8: ma io?
9: Sei, sì, ma loro non possono vedere, no, ma io davvero posso vedere, ma, va bene? Ed è giusto, io sono la Lilly Gruberg di... sono la Cecilia Sala di questo programma. Io sono la reporter.
8: Ma certo, la reporter.
9: Sì.
8: Tu sei il peggiore.
9: E racconto tutto, no, tu sei il peggiore. Che non posso dire a 53 anni la parola pompa e... vergognati, vergognati.
10: Ragazzi, giù i finestrini.
9: Sul volume!
8: Cioè, Tamarristori!

0: qua tutte la compagnie.
1: Ma che bello, ragazzi, tifo da stadio è per gli SNS, la Vise Fantastic dal Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro dell'universo. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Abbiamo bisogno di vedere nulla, siete in viva visione, ti abbiamo beccato Fabri, sei veramente una brutta persona, soprattutto quando riprende la settimana, tutti questi doppi giochi.
1: Ma no? Che doppi giochi?
3: Doppi sensi?
1: Non c'è proprio nessun
3: doppi sensi.
4: Buongiorno da Cinisello Balsamo, un saluto da Francesco
5: e Alessandro.
1: Cinisello c'è!
6: La Vise Fantastic a Milano, Andrea presente!
1: Ciao Andrea! Ma che bello, ragazzi, il Tamarraland di oggi, eh? Un po' fangoso, sì, abbiamo detto, ma in realtà tutto a posto.
3: Non ripeterò niente riguardo noi.
1: No, ci mancherebbe altro, vorrei anche vedere, vorrei.
3: Noi vorremmo vedere.
1: Per favore,
3: No, vorremmo vedere la tua faccia in questi casi, vorremmo la radiovisione.
1: Sì, certo. Allora, sentiamoci una canzone,
3: se
1: poi torniamo
3: con... Faccio la radiografia visione, cioè facciamo le lastre, facciamo vedere le lastre di Fabri.
1: Quella lì esiste già. E quindi noi, per diversificare il prodotto,
3: andiamo in onda con le lastre.
1: Esattamente.

0: svegli, e beh, a quest'ora del mattino lo sapete, forse un po' in ritardo. Questo è il disco della gallina, è vero, è vero. Me lo dimentico sempre.
1: Eccoci qua!
0: Ma c'è il prezzo!

0: E cosa
1: le
0: ci
1: foto
0: fanno?
1: Con l'AI.
0: Eh sì, le foto con l'intelligenza artificiale. L'ultima è quella di Omar in compagnia dell'idraulica di Belli Svegli.
1: Ah, era lui che l'ha fatta?
0: No, immagino di sì. Sì, sì, Marco conferma. Piuttosto,
1: fatto, vuol dire, se ha il numero di quella idraulica nella foto, perché sì, ho ancora due dita di acqua nel locale tecnico.
0: Che eventualmente sì, andrebbero risolti. Allora, prof, è con noi, vero? L'abbiamo sentita cantare la sigla del Cineforum poco fa e quindi saranno già pronti anche i recensori, immagino.
1: Sì, so che andiamo di fretta, per cui partiamo subito con Malcolm X. Ci parla di una città dell'Emilia Romagna.
0: Sì, sì.
1: E che è diventata famosa per aver inventato un condimento grazie, sì, a delle informazioni raccolte su un motore di ricerca in internet.
0: Sì, sì, sì.
1: Il ragù alla bolognese. Buono.
0: È il famoso ragù. Certo.
1: È bella. Tornato Malcolm X.
0: Molto bella.
1: Bravo,
0: molto bella.
1: E attenzione, perché il prossimo recensore è Fabio il tamarografo, che sborda,
0: Dio,
1: con le sue capacità dalla conoscenza della musica. Ho detto sborda. E lei fa quella faccia. Guardi che allora. Quel povero Fantini santo,
0: la smetta subito.
1: La smetta lei.
0: Perché io la querelo, sa?
1: Lei mi quereli, ne parleremo come se non fosse stato già davanti ai giudici.
0: Ma facciamo un applauso al prof Locatelli che continua con le recensioni di oggi. Prego, prego.
1: Fabio il tamarografo ci parla di un'azienda di... Basta! Basta! Un'azienda leader nella produzione di infradito di gomma mette sul mercato un modello che odora di frutto.
0: Sì, sì.
1: E subito via! Vanno per la maggiore, le Hawaiian Ananas.
0: vabbè, dai. Molto bene.
1: Hawaiian Ananas.
0: Molto bene, molto bene.
1: Hawaiian Ananas.
0: E chiudiamo. È giusto.
1: Si fermi
0: e chiudiamo con
1: Andrea Galetti.
0: Perfetto, il maestro Galetti, sì.
1: Ci parla di un film drammatico del 1992, mm-hmm, in cui un semigiovane Paolo, sì, Villaggio è, sì, un insegnante delle elementari di Napoli, uh-huh, che ha una relazione con la collega di francese che arriva direttamente, sì sì, da Parigi e che, sì, non ha ancora preso, sapete, quell'abitudine buona italiana di farsi il bidet. Io speriamo che me la lavo.
0: Ma direi che è il caso di sentire...
1: Beh, è arrivato Don Sironi di colpo,
0: Ma cosa?
1: Quello che su Sborda fa la faccia... Quello che su ha attivato le pompe...
0: La smetta che...
1: Ora per una sciacquatina... si scandalizza! Perché ricordatevi, anche a proposito di cinema, Locatelli fa le cose per me.

0: disco di Hervey che si chiama Lie to Me su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è la nostra redazione, quindi il dottor Gaia è già pronto, mi dicono, anzi prontissimo da un pezzo. Le ultime notizie dalla redazione, le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Nella notte il recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul dente del gigante sul Monte Bianco in Val d'Aosta. I due sono stati portati al rifugio Torino, raggiunto poco dopo la mezzanotte. Il maltempo che ieri ha colpito la Lombardia e il Piemonte, con pioggia, grandine e raffiche di vento, ha fatto sentire i suoi effetti anche in Liguria, alla Spezia, oggi scuole chiuse. Estate di cantieri per le ferrovie in Lombardia saranno 23, con ripercussioni importanti per chi viaggia. Già dal 7 al 13 giugno sarà completamente sospeso il servizio della linea Milano-Gallarate-Porto Ceresio e della Tilo S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. Basket, semifinali playoff alle 20 gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1. Tennis, Roland Garros, intorno alle 13.20 Cobolli, Auger Aliassim, poi Berrettini Arnaldi. Dall'estero, Kuwait, droni e missili di Teheran sull'aeroporto, feriti e voli sospesi. Ita Airways comunica la ripresa dei voli tra Roma e Tel Aviv dal 1° di luglio. Ci risentiamo tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
4: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Fitness.
1: Che sofferenza, ragazzi, oggi. Buongiorno anche a Paolo Camanzoni.
2: Ciao amici, buongiorno, come stiamo?
1: Reduce da un
0: Rimini Wellness.
1: Rimini Wellness.
2: Mamma mia, che esperienza incredibile. Tutti gli anni più incredibile.
1: Stavo per dire il festival del fitness, ma in realtà, pur capendo che
0: fiera
1: potrebbe essere
0: fitness,
1: esatto,
0: fiera,
1: quella definizione, sì, però non è male.
0: Viste alcuni personaggi che si aggirano, anche
2: non è male.
1: Va bene,
0: anche carnevale del fitness potrebbe essere.
1: Va bene, tra poco allora con Paolo Luca Manzoni e questione di fitness, ora Another.

0: l'altro, sai che mi dicono che ci sono alcune canzoni della playlist di Disco Radio che sono perfette per l'allenamento non solo del mercoledì con Paolo Cavanzoni, ma dell'allenamento in generale, no?
1: Chiediamolo a Paolo.
0: Io
2: assolutamente sì.
1: Vi devo dire cosa si ascolta in PLM.
2: Già in quel periodo in cui c'erano i ricchi e poveri, no? Che sì. Venivano remixati. Cioè, secondo me quella è perfetta.
1: Sì. Da Paolo è Luigi Tenco o Raffaella Carrà. I pinguini tattici.
2: O anche Bad Bunny, non so, una roba un po'
1: latineggiante. Sempre meglio.
0: No?
2: Bellissimo.
0: Vabbè. Allora, già che ci sei, Paolo, c'è anche la tua sigla.
2: Mamma, se sono già carico. Senti,
1: se lo incontrate, cantategliela.
2: Senti che roba. È successo anche questo.
0: Questo coro gospel che non è male, eh.

0: No, interessa! Allora,
1: due cose prima di iniziare ufficialmente. La prima, Manzoni per via dell'internazionalità del nostro
2: chiaro,
1: Paolo Camanzoni
2: chiaro,
1: ormai,
2: chiaro,
1: no?
2: Chiaro, sì.
1: E la seconda è Massi, smettila.
0: Ce n'è una terza!
1: C'è?
0: Ma se riesci a fare una versione short, perché un minuto di sigla su due minuti di intervento è...
2: complesso.
1: Non mi riferivo
2: complesso.
1: Alla sigla, in realtà mi riferivo agli scambi di foto,
0: le foto.
1: Che ci sono tra te e lui, sul profilo Instagram di Fantini.
0: Devo,
1: non pubblicate, in privato,
0: no,
1: in privato.
0: La pubblico adesso.
1: No, non la pubblicare, ti prego.
0: Faccio due storie,
1: fai
0: guardatele tutte e due.
1: Certo, vabbè, vabbè. Allora Paolo, a chi diamo consigli stamattina?
2: Allora, abbiamo un paio di domande che ci arrivano. Scegli tu, quale vuoi?
0: Ah, leggere? Scelgo questa, dai, scelgo
2: due.
0: Questa qua. Ciao Paolo Luca Manzoni. Come è andata
1: Manzoni?
0: Come è andata a Rimini Wellness? Cosa ci spetterà come moda del momento?
1: Ah,
2: beh, ragazzi,
1: questo.
2: Innanzitutto grazie a tutti quelli che sono passati, che mi dicevano: ah, ti ascoltiamo in radio il mercoledì, strette le mani,
0: sì,
2: le foto, ragazzi, super super bello.
0: Tutti quelli che gli hanno cantato la sigla, che non mette per nulla in imbarazzo.
1: Certo.
2: Proprio zero imbarazzo.
0: Zero.
2: Davanti mi cantano il coro della chiesa. Sì. Allora, grazie mille. Ma che cosa sta arrivando, ragazzi? Stiamo vivendo il periodo dell'hybrid training.
0: Ecco
2: tutto
0: qua.
2: Tutto quel mondo
1: mamma.
2: Di allenamento ibrido, quindi uniamo il sollevare i pesi a correre.
0: Ecco.
2: Fondamentalmente, quindi cerchiamo di unire.
1: Vabbè, un aerox continuo, quindi, no?

0: È napoletano Fabrizio. Fabrizio è Irox.
1: Irox, vabbè, dai, è lo stesso.
0: No, Irox.
2: Allora, quindi Irox sì, set. Diciamo baffa. Diciamo che sì, tutto quel mondo di Irox, Hybrid Training, no? E quindi anche poi le case produttrici o gli eventi.
1: Scusa,
2: o quello
1: Paolo,
2: che arriva
1: Hybrid.
2: Però così è difficile.
0: Lo so, Paolo.
2: Così diventa
0: mi capisci,
2: difficile.
0: Un po' mi capisci.
2: Quindi sia dal punto di vista dell'attrezzatura che delle offerte che poi ritroverete nelle vostre strutture, ormai questa sarà il futuro, il almeno per quest'anno, la tendenza esatta di quest'anno e dei prossimi anni. Quindi tante slitte da spingere, tanta corsa da fare, tanti pesi pesanti.
0: Quindi
2: e tanti
0: sovraccarichi
2: eventi.
0: E corsa, cardio.
2: Bravissimo.
0: E tanto cardio.
2: Proprio super specifico, quindi si sollevano dei pesi meglio se pesanti si corre.
1: Guarda.
2: Quindi non robe miste, non alta intensità strana, non so, l'ex crossfit, l'hit, eccetera. Sì. Ora è si corre e si sollevano cose pesanti e poi eventualmente si mettono assieme.
1: Guarda, un allenamento fatto apposta per me, devo dire.
0: È vero,
1: che proprio c'ho una passione per la corsa
2: per il
1: sollevamento
2: pesanti,
1: dei pesi.
2: Esatto.
0: Anche io ci pensavo, bravo Fabri.
1: Va bene, allora tra poco ci si allena per davvero. Intanto Just Jack Style e John, c'è Turn the Light Off.

0: A proposito dell'hybrid, com'è che si chiama, Paolo? Aiutami, scusa.
1: Training o Aerox?
0: No, l'hybrid training, sì, dicevamo, sì. Tra le nuove tendenze. Qualcuno ci scrive, praticamente quello che facciamo noi mamme quando si va al supermercato e si lavora in casa. Ciao Ele.
2: Sollevano pesi e
1: si corre veloce.
0: Si spingono pesi, il carrello pieno di roba, eccetera, eccetera. Va bene, a parte gli scherzi, allenamento di oggi, qual è la parte che dobbiamo mettere sotto sforzo?
1: Allora, il sondaggio prevedeva la scelta tra petto e quadricipiti, quindi sì, il muscolo davanti della gamba, e ha vinto il petto, ha vinto, hanno vinto
2: ah,
1: i pettorali.
2: Sì? Sì,
1: sì, sì, sì,
2: avrei
1: strano,
2: mai detto.
1: Strano, ma in realtà hanno vinto i pettorali, sai, ci si prepara un po' per
2: l'estate.
1: La spiaggia. Sai,
0: fortunatamente
1: l'estate.
0: Non ne ho bisogno, però farò
1: guarda,
0: lo stesso.
1: Stavo per dirti la stessa cosa, Fabri, tu per oggi sei esentato dall'allenamento.
2: Cioè,
1: perché
2: non avendoli è inutile allenarli, è quello che intendi.
0: Non verranno mai fuori neanche.

0: posso, ti faccio una domanda, posso fare una domanda io velocissima?
1: Sì, dai,
0: si
1: dai,
0: può
1: sì,
0: cambiare la forma dei pettorali? Cioè tipo se io non li ho in mezzo, sì, capito? Cioè ho la parte bassa, non ho quella in alto. Se l'alleno tanto viene fuori anche quella sopra o non c'è?
1: Allora, ci sono degli esercizi che vanno a prendere dei fasci diversi del petto, okay, quindi sì, che siano quelli clavicolari, quelli un pochettino più alti, quelli più verso lo sterno, quindi quelli più centrali, o quelli verso il capezzolo, che sono quelli un pochettino più bassi. Quindi a seconda della direzione di spinta, okay, o di chiusura per il petto, si va a stimolare un fascio diverso del muscolo. Quindi
0: si, può, si può. Può.
2: Io ho il monopettorale, come per gli addominali, uguale.
1: Una fascia sola, dici?
2: Una fascia sola,
1: con tre capezzoli tra l'altro.
2: Io ho un top praticamente.
1: Facciamo
0: anche le bretelline, capito?
2: Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo, Paolo?
0: Vai, scusami.
1: Allora, sarà super facile, le mani giunte davanti al petto, e proviamo, sì, a spingere una mano contro l'altra, ma fortissimo.
2: Ah, giunte, ok, sì, ok, perfetto. Allora, se siamo pronti, cominciamo così.
1: Ok, ragazzi, c'è il sole, sta arrivando l'estate, siamo tutti contenti.
2: Stiamo già spingendo, Paolo.
1: Se siete in auto, fermatevi, questo potrebbe essere un buon consiglio.
0: Meglio.
1: Le mani sono giunte davanti al petto e spingo fortissimo tra di loro per 10 secondi. Ancora più forte, 9.
0: Ah, stiamo già spingendo?
1: Più forte,
0: okay,
1: 8, sì, più forte, 7. Ancora forte, 6.
0: E se si rompe un polso?
1: Più forte, ancora 5.
2: Mi sta uscendo
1: ancora
2: spalla.
1: Forte, 4.
0: Ma guarda, fabbriche!
1: Ancora 3.
0: Neanche pregando, guardalo.
1: Adesso avvicino i gomiti al fianco, li tengo più stretti ancora, strizzo ancora più forte.
0: Guarda che roba!
1: 10.
0: Madonna!
1: Che roba incredibile! 9 secondi, 8. Ma adesso sono carico, spacco tutto adesso.
0: Stanno uscendo dei tatuaggi!
1: Più
0: tanto spingo.
1: Forte, spingo, forte, 5 secondi. 4 secondi, 3, 2. E adesso sgancio le mani, 10 secondi di schiena.
0: No, ma perché?
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: ah, è
1: 3,
0: limpido questo,
1: 2,
0: però.
1: 1, recupero.
2: Mi è venuto un crampo a un pollice, oh mamma.

0: Restless su Disco Radio dal 1998 nell'appuntamento di oggi con i belli
1: domande
0: svegli.
1: Sì, domande
0: ancora qualcuna qua,
1: allora ci mandano la foto di un attrezzo e dicono sì. Ciao Paolo, vorrei prendere questo attrezzo da usare in casa, me lo consigli giusto?

0: così?
1: No, no, no, no. Vai, seconda domanda.
2: No, aspetta, no, no. Però che cosa gli puoi consigliare alla Giusy se non deve prendere quell'attrezzo?
1: Primo, se non puoi iscriverti in palestra, sicuramente scegli degli attrezzi che ti permettono di muoverti in maniera completa. Questo è un attrezzo per fare un po' di varianti di addominali. Scegli qualcosa che può allenare anche altro. Basterebbero anche delle bande elastiche per fare magari qualche più esercizio.
2: Che costano forse anche meno. Poi,
1: forse sì. No, beh, oddio, quel sito qua non lo so, però vediamo.
0: Inizia per te e finisce per Mu, quindi ciao. Prego. Ragazzi, avrei una domanda per Paolo Luca.
1: Vai.
0: Per una ragazza di 30 anni che vuole rassodare e andare a eliminare acqua, cos'è meglio tra Pilates, palestra con pesi e calisthenic? Grazie, Chiara da Como.
1: Chiara da Como.
0: È un quiz questo, eh?
1: Allora, io ti direi che l'unione di utilizzare i sovraccarichi e fare dell'attività cardio sarebbe la tua soluzione. Quindi, io unirei, sollevare dei pesi con una progressione scientifica, soprattutto con gli esercizi fondamentali, degli squat, degli stacchi, delle spinte, con il sovraccarico.
0: Quindi di laurearti prima, giusto? Se devi fare la progressione scientifica...
1: secondo, fare dell'attività cardio basic, quindi delle camminate o della corsetta, e magari lavora con dell'HIIT, quindi lavoro ad alta intensità in cui vai a alternare degli esercizi per la parte alta, degli esercizi per la parte bassa, aumenti la tua circolazione e vedrai che rassoderai e eliminerai un po' di acqua. Chiara da Como.
0: Se sei Chiara, non c'è una PLM da Como.
1: Non ancora, not yet.
0: Diamola una PLM a Como, no?
2: Dai, così dai, allora.
0: Nel frattempo, Curno e Bergamo.
1: Eccoci qua, bravo.
2: Così. Grazie Paolo Luca Manzoni, il nostro personal trainer ufficiale.
1: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
2: Buon mercoledì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
3: Scusate, una domanda al volo per Manzoni, ma per l'hybrid training c'è anche la versione plug-in?
4: Sì, Omar avrebbe una risposta per
5: non
4: cosa.
5: So se posso dirla.
3: Comunque
4: sì,
3: era una battuta.
5: Hai presente
3: ovviamente
5: come funziona il plugin?
4: Guarda,
5: no,
4: che c'è il pezzo
5: che infili
4: pezzo,
5: qualcosa sì, dentro.
3: Arriva per... Felicia con My System. My System.
4: Liscia
5: è il suo sistema, ognuno il suo.
3: Oh mamma, che fatica.

0: My System, bello il disco di Felicia che abbiamo riascoltato sul disco radio alle 9:07. Mamma
1: Felicia
0: mia.
1: Lei, felici tutti.
0: Certo. Vabbè, dai che si avvicina la notizia che ci cambierà la vita. Riusciamo a dire di cosa si tratta? Qual è
1: sai
0: il titolo?
1: Che no, porca miseria, porca stavo salutando Paolo, ma arrivo, sai che sono velocissimo.
0: Non so che ce la puoi fare, se no ce l'ho io,
1: Notte in bianco? Recuperare allunga la vita.
0: Ah, però, meno male, questa mi sembra una buona notizia, soprattutto
1: è
0: una
1: per
0: di
1: te
0: quelle
1: questa,
0: che...
1: cioè, esatto. È proprio per te oggi.
0: Che ci allunga la vita. Intanto abbiamo scelto

0: Satisfy, il disco nuovo di Calvin Harris e Jazzy su Disco Radio, mentre c'è la novità, insomma, da raccontare a tutto il mondo, una notizia che la scienza ci propone e che, lo ricordiamo, ha questo titolo:
1: Notte in bianco? Recuperare allunga la vita.

0: team di scienziati della Tsinghua University di Pechino, di cui abbiamo un esimio rappresentante, tra l'altro.
1: Ho laureato 18 anni fa.
0: Il nostro
1: laurea è come quella italiana, ma
0: sì, come?
1: Di blito.
0: Ci avrei scommesso. Ha fatto indossare per una settimana più di 85.000 partecipanti, quindi un campione piuttosto esteso, degli accelerometri da polso per tracciare le ore di sonno per notte.
1: Ok.
0: In media, le persone seguite hanno dormito 6,43 ore a notte. A un certo punto dello studio, però, il 30% dei partecipanti ha riposato meno rispetto ai propri standard. Quasi la metà dei partecipanti ha recuperato a stretto giro il sonno perduto, dormendo un'ora in più in media la notte successiva. In generale, questo recupero è avvenuto in mezzo alla settimana senza aspettare il weekend.
1: Ok.
0: Chi nel corso dello studio aveva mostrato di dormire troppo poco senza recuperare il sonno perduto, negli 8 anni successivi ha corso il rischio di aumento del 15% di morte per ogni causa rispetto ai partecipanti che avevano dormito adeguatamente. Cioè, potevi morire per qualunque cosa.
2: Esatto.
1: Sì, si aumenta il rischio di morte del 15% se dormi poco.
0: Se dormi poco. Tutta e se non recuperi, soprattutto.
1: Beh, anche perché magari in macchina, autostrada.
0: È meglio di no.
1: Almeno riflesso
0: in quel caso lì. Tuttavia, fortunatamente, concedersi un po' di sonno extra durante le notti insonni.
1: No, dopo le notti insonni.
0: Dopo le notti insonni, sembra avere un effetto protettivo. I partecipanti che avevano recuperato sonno nelle notti successive hanno avuto un rischio di morte precoce simile a quello a chi aveva dormito regolarmente.
1: Di chi aveva dormito regolarmente. Cioè, sì, ti basta recuperare durante la settimana quello che dicevano prima.
0: Almeno un pochino.
1: Quindi non è importante avere sempre tante ore di sonno, ma che se le perdi ne recuperi un pochino nei giorni successivi, immediatamente successivi,
0: senza aspettare il weekend, che è la parte
1: io però dormo
0: spesso.
1: Io non lo so, io non riesco a dormire tanto, cioè non ce la faccio proprio.
0: Ma forse il tuo bioritmo
1: è quello che dico, cioè, ho quella media lì, 6 ore è già tanto.
0: Beh,
1: per
0: perché
1: me.
0: Probabilmente fra gli 85.000 partecipanti c'era chi dormiva 5 ore e chi ne dormiva 8, no? E quindi facendone una media, poi il risultato era quello lì. Ma a noi interessa di più stamattina chiedervi, a proposito del vostro sonno.
1: Sì, non posso dormire senza. Questa è la nostra idea. Chiediamo, senza che cosa non riuscite a dormire? O cosa deve stare obbligatoriamente con voi durante il sonno?
0: Sì, mi piace
1: o
0: tantissimo.
1: Cosa vi
0: scoprire. Porta
1: al sonno? Insomma, comunque deve essere costruita così. Non posso dormire senza. E poi ci dite
0: e
1: cosa.
0: E noi siamo curiosi e quindi vogliamo sentire i vostri messaggi.
1: Non vale la suocera.
0: No, no, anche perché portatela all'estero.
1: Ah, beh, sono gusti.
0: Certo. Poi il peggiore sarei io, eh. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo scelto un altro disco, il disco di Alok e Khalid, si chiama Dive Into Me.

0: Il disco era quello di Fred De Palma, che abbiamo appena suonato insieme ad Anita De Mischill, alla testa che gira nel club su Disco Radio all'interno dell'appuntamento con i belli svegli. Che cosa dovete avere necessariamente per riuscire a dormire? La formula esatta però era: non posso dormire senza cosa? Ditecelo al 393 800 3000. In tanti l'avete fatto. Qualcuno dice: beh, non posso dormire senza lenzuolino, nemmeno a 35 gradi. La Jessica,
1: vedi?
0: È un po' come la copertina di Linus.
1: Ancora citare le altre radio, ma basta! Sempre citare le altre radio.
0: Allora, questo, la coperta di Linus, si dice, no?
1: Sì. Che non è mai lunga abbastanza, tra l'altro, no, di solito la coperta di Linus, no?
0: Lascia sempre fuori i piedi. Allora, pronto.
1: Ma poi Jessica si scoprirà nella notte, cioè se fa caldo, perché sì, lenzuolino all'inizio, però poi dopo caldo e di notte non controlli.
0: È possibile.
1: Io, tipo le mutande, però... io non riesco a dormire nudo, per esempio. Dormo malissimo, ma proprio male, mi sveglio 100 volte, basta la mutanda, bastano i boxer e sono a posto.
0: Io invece la pancia scoperta mi dà fastidio.
1: Mi sembra giusto. Quindi pancera?
0: No, magliettina addosso.
1: E sotto
0: sempre.
1: Nudo però.
0: No.
1: Il ciondo ame.
0: Il resto c'è. Pronto?
2: Radio, io non posso dormire senza un fazzoletto di stoffa e un cuscino morbidoso da abbracciare.
1: Sì. Ok. Fazzoletto di stoffa è per il tatto? Cioè lo tieni in mano e lo accarezzi?
0: Sai che ce lo siamo chiesto anche.
1: No, perché c'era all'isola Alessia Fabiani che aveva la stessa cosa. Si era portata un pezzettino di stoffa e per addormentarsi lei lo sfregava tra pollice e indice, diciamo. Quindi è proprio una coccola tattile.
0: Sì.
1: Io da piccolo invece avevo un pezzettino di stoffa che annusavo. Mi addormentavo con quello, mettevo tra il labbro e il naso.
0: Oh mamma.
1: Mi addormentavo con quell'odore lì che mi dava tranquillità.
0: Molto tenera questa cosa.
1: L'Usmi, si chiama Usmi, che è il bergamasco Usmare. Certo. Ciuccio e l'Usmi.
0: Pronto?
3: Ragazzi, io non posso dormire senza 8 o 9.

0: Gocce di Rivotril.
1: Ciao,
2: miseria.
3: Vabbè, cos'è il Rivotril?
2: Sarà un
3: sempre vento di rovine.
2: Beh, raga, ci sta. Pronto?
4: Beh, Andrea l'elettricista da Merate.
2: Ciao Andrea.
4: Non
2: Andrea.
4: Posso dormire senza la mia bella musica tranquilla che mi fa addormentare. Bello. Proprio 3-2-1 e via.
3: E come si spegne poi?
4: Non do fastidio a nessuno, si dorme e via.
3: Ma poi le cuffie rimangono lì.
4: Va bene.
2: No,
4: ciao,
2: vabbè, la fai partire dal telefonino bassa bassa o dallo smart speaker.
3: No, lui cuffie ha detto. Le cuffie rimangono lì poi con le cuffiette, perché il problema è quando poi ti giri sul fianco, la cuffia nell'orecchio non dà fastidio? O dopo un po' magari, le levi naturalmente.
2: Magari
3: poi le
2: quella a fili che strappi via e butti e fine. Non lo so, cerco di interpretare. Allora, che cos'è che vi fa dormire? O meglio, non posso dormire senza? Raccontatecelo al 393-800-3000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il locale simbolo.

0: state aspettando?
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi.

0: Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Disco Radio!
6: Dormire senza un bel maschione vicino a me.
7: Ma vero?
6: Questa è proprio la rovina della mia vita.
8: Ma salviamoci subito il numero.
7: Ma guarda, ma non è detto che sia una rovina.
9: Ma ha detto
7: un
9: bel
7: no.
9: maschione, quindi per noi mi sa che
7: bello,
9: non ci sono chance.
7: Bello.
8: Ha ragione Marco. Però io ho dei costumi da maschione, ce li ho. Cioè, tipo, sono delle cose che metto sopra, sì, che sì. fa gli addominali, fa un po' di pelo. Sì, da, esatto.
7: Il problema è che si vede la lampa.
8: No, però. È dietro.
7: Ah,
8: è dietro.
7: Okay, allora,
8: quindi
7: perfetto.
8: Se stai attento a non girarti mai di schiena.
7: Allora siamo a posto.
8: Posso anche riuscire. E perché continui a starmi di fronte? Preferisco.
7: Non posso dormire senza un costume con la lampo di dietro.

0: dove vai?
1: Era il disco di Vasco, Ti prendo e ti porto via su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi a tema Non posso dormire senza, e completate un po' il messaggio o con una nota vocale o con un messaggio di testo, appunto, come avete fatto in tanti tra l'altro, e oggi state preferendo i messaggi di testo alle note vocali. Ciao Disco Radio, io non posso dormire senza aver bevuto una goccia d'acqua prima di sdraiarmi. Marta da Brescia.
2: Sì, un goccio d'acqua.
1: Qualcuno cioè, sceglie...
2: No, figurato, diciamo.
1: Sì, sì, un
2: forsino. Però, sì, beh, l'acqua, idratarsi prima di andare a letto è buono, secondo me.
1: Qualcuno sceglie l'acquavite, ma è un'altra questione.
2: No, sì, whisky anche,
1: esatto, esatto. Non posso dormire senza la mia cagnolina accanto, scrive Beatrice da Torino.
2: Sì, sì, sì. Beh, qualcun altro ci manda il Doberman. So se hai visto la foto.
1: No, non l'ho visto.
2: Non posso dormire senza il mio Doberman.
1: Oh, mamma mia.
2: Che, voglio dire, la cagnolina è qua.
1: Perché poi dopo, se si prendono...
2: Qua non ci sarà un maschione di fianco, perché
1: no, quello
2: se
1: fa
2: c'è
1: la
2: il
1: guardia,
2: Doberman
1: che scherzi. Ciao ragazzi, io non posso dormire senza i tappi alle orecchie, non devo sentire nulla, altrimenti non dormo. Valentina da Brescia. Allora, io sono vittima di un karaoke notturno, non so dove.
2: Aia.
1: Ma se l'avessi preso, hai presente? Aia. Ma poi cioè dico, avesse cantato bene almeno.
2: E non va al karaoke se canta
1: tra
2: bene.
1: Tra domenica
2: scusa.
1: E lunedì, secondo me era un karaoke casalingo, una, non so,
2: bello.
1: Una festa di compleanno o qualcosa del genere.
2: Con sti pazzi minimo alle 9:30 hanno fatto sta roba.
1: No, han finito tipo all'una meno un quarto.
2: Mamma mia! Sono le 12:30, tradotto.
1: No, una meno un quarto.
2: Sì, vabbè, 12:30.
1: Con qualche strascico poi verso l'una.
2: La ripresa di gol
1: è così, esatto.
2: Lì, lasciatemi
1: guarda, cioè mi sentivo...
2: Questo era sabato o domenica?
1: Domenica su lunedì.
2: Vabbè, che comunque c'era il ponte, d'altronde.
1: Ho capito. Se vuoi rompere le riunioni, vai a rompere da qualche altra parte.
2: Ma
1: no?
2: Sei in casa, scusa.
1: Vai via per il ponte. Vai ma via
2: se,
1: per il ponte.
2: Ma se sta a casa.
1: Un localino a noleggio, tutto insonorizzato.
2: È arrivato il borghese, guardalo. Io vado al milionario e me lo prendo tutto se voglio fare il karaoke.
1: Io no, per dire che sono d'accordo con la nostra amica Valentina che metti i tappi.
2: E metti i tappi allora, non rompere le balle.
1: No, ma poi io devo sentire la sveglia. Se c'ho i tappi, non la sento.
2: Metti i tappi. Con dentro la cassa.
1: Metto gli auricolari, avevo capito. La mia combo perfetta: divano, gatto dietro alle gambe, una grattata alla sua pancia e 2 minuti per addormentarmi, scrive la Patti.
2: Dormi sul divano?
1: O dormi sul gatto, che è anche peggio.
2: Ah no, ma non è... Ah sì, divano, gatto dietro
1: sì,
2: le gambe.
1: Gatto, divano, eccetera.
2: Ma scusa, non vai a letto?
1: Ma che poi ti viene l'abbiocco e quando vai a letto dormi. Cioè, stai già dormendo.
2: Io, per esempio, ho quel problema lì, che se mi addormento sul divano, poi nel tragitto divano-letto mi sveglio completamente.
1: Alla fine, oh mio
2: Salgo
1: Dio.
2: E leggo, cioè, madò, guarda. No,
1: Io ma sono tanto, sempre per la stanza insonorizzata da noleggio, che può essere utile, anche in quel caso lì.
2: Per leggere?
1: No. Lo so, per qualunque cosa serve.
2: Cosa c'entra?
1: Per qualunque cosa serve. Devi registrare uno spot, va bene. Devi farti una dormita in silenzio, va bene.
2: Ma la dormita in silenzio cosa fai tu? Canti mentre dormi?
1: Io li odio quelli che fanno casino di notte. Guarda, una roba che non sopporto.
2: Ma
1: proprio.
2: La notte per te è un concetto che porca miseria inizia alle 8:30.
1: Guarda, poi adesso.
2: Cioè, tu ti addormenti prima che finiscano i pacchi, ti rendi conto?
1: Sì, spesso sì.

0: su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. È arrivato anche il dottor Gaias, che non riesce a dormire senza...
1: Devo dormire con le mutande. Non posso dormire
2: senza
1: mutande.
2: C'è un'altra nostra ascoltatrice, è un'amica che l'ha scritto, Sonia. Anche
0: sì?
2: Sonia.
0: Sì?
2: Siamo del team mutande.
0: Sì, qualcuno pensa alle mutande malissimo. Della moglie, però cioè, come dire,
2: qualcuno sempre... non riesce a dormire se non ha le mani dentro le mutandine della moglie. Che è bello.
0: Sempre... Sì.
2: Ma è bello, è un bel gesto.
0: Un segno di intimità molto affetto, familiare.
2: Ma no,
0: magari un po'
2: la fase iniziale. Poi dipende cosa succede.
0: La fase iniziale comunque resta. Sentirei invece questo messaggio a proposito di...
3: Uè, Sironi! Neanche i ragazzi fai divertire col karaoke! Fidati!
0: No.
3: Sei sempre in radio, che fastidio ti danno! Asciugamano!
2: Asciugamano!
3: Fallo sentire sto messaggio, imbecille!
1: Cosa? Ce n'ha per tutti!
3: Ma sei proprio un imbecille!
2: Ma una riga vecchia, ma ti ha detto che sei una riga vecchia.
0: C'era un'altra consonante, vabbè, è uguale.
2: Vabbè, forse altre due consonanti.
0: Siete delle brutte persone.
2: Ma sei un asciugamano, Fabri.
0: No,
2: dai,
0: ma perché
2: da adesso in poi
0: sei un asciugamano.
2: No, ma da adesso in poi, guarda, tutte le volte da me che sei un asciugamano, Fabri.
0: Va bene, accetto senza oppormi. Diamo la linea al dottor Gaias per le ultime notizie che sono già pronte, quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar. Buona giornata. Ancora grave il 19enne operato dopo l'incidente aereo di Valbrembo il 1 giugno. Il giovane di Locate Triulzi, ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo, nell'incidente dell'ultraleggero ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni, di Pianengo. Da gennaio sequestrati a Malpensa circa 7.000 articoli contraffatti, un valore di 2,4 milioni di euro, i bilanci della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Basket, semifinali playoff alle 20, gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1. E oggi si recupera la finale d'andata dei playoff di Serie C di calcio. L'Union Brescia incontra l'Ascoli, gara sospesa ieri per il maltempo che si è abbattuto sul Rigamonti. Si riparte dal punteggio 1-1 al minuto 61esimo, il ritorno domenica 7. Tennis, Roland Garros, intorno alle 13.20 Coboli, Ogier Aliassim, poi Berrettini e Arnaldi. La Ferrari ha rinnovato il contratto pluriennale con Leclerc. Continua l'allerta meteo gialla in 14 regioni, arancio in Liguria, il tempo delle prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in netto miglioramento tra Piemonte e Lombardia. Dopo le piogge intense della giornata di martedì tornerà infatti a splendere il sole e con temperature via via in ripresa, con picchi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 27-28 gradi. Un avvio della giornata di giovedì nel complesso discreta, ma poi vi anticipo che sopraggiungerà una nuova perturbazione, coinvolgerà dapprima Alpi e Prealpi. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: This is Rap and Drop.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online.
8: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
9: Dicevo, non posso dormire senza. Sentiamo un po' chi c'è tra di voi. Pronto?
10: Buongiorno ragazzacci, io non posso dormire senza il mio divaricatore nasale. Nasale.
9: Cos'è?
10: Da quando l'ho scoperto non russo più, dormo da Dio.
9: Ah, il cerotto.
10: Dormo da Dio anche la mia compagna. Ciao, Fabetto di Carvico.
9: Eh beh, non russando più non dai fastidio. Immagino di sì, quello che tiene le narici aperte, sì.
11: Ok, sì, ho visto la gente che corre.
9: Che poi, scusami, le narici non funzionano alternativamente più una più dell'altra?
11: Sì, credo di sì, una chiusa e l'altra aperta.
9: Se metti il cerotto, le costringi ad essere aperte entrambe?
11: No, si aprono, quella che lavora si apre di più.
9: Si apre decisamente meglio. Ah, ok, sì, capito. Quindi non posso dormire senza il 393 800 3000.

0: che abbiamo riascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, mentre c'è chi ci dice: io ho vissuto 8 anni da sola e ho sempre dormito con la TV accesa a basso volume, metto poi il timer per fare in modo che si spenga dopo un po', no? Già certo, addormentata la TV si spegne e vai avanti bella serena.
1: Non sei mai stata la vicina di Fabrizio, se no sarebbe venuto a bussarti.
0: E adesso che sono 3 anni che convivo mi è rimasta questa cosa, non riesco proprio a farne a meno. Pensa come sarà contento o contenta il tuo o la tua convivente.
1: Beh sì, ma però ci si abitua, no?
0: E dipende cosa vedi. Allora, se mi metti Turbo o Home and Garden TV o D-Max, io dormo. Anche Focus mi piace molto per schiacciare un pisolino, sì.
1: Quanti siete rimasti a guardare il digitale terrestre?
0: Guarda,
1: quanti sarete? 10.
0: Ci sono alcune reti dove fanno quel programma lì, com'è fatto?
1: Sì, certo, meraviglioso.
0: Quello,
1: sì.
0: Quello è vero. Quello lì proprio per me è meglio di National Geographic, se ti posso dire.
1: Fabri, comunque sei fermo al 2000,
0: io
1: incredibile.
0: Sì, no,
1: cioè,
0: anche prima, forse.
1: No, no, è come è fatto è proprio 2000, secondo me. Poi c'è ancora, lo fanno ed è meraviglioso. Ma andiamo a vedere come costruiscono.
0: Ti sto facendo
1: le stecche da biliardo, sì.
2: Assomigliamo un po' a X-Files.
1: Sì, tra l'altro.
0: No, perché X-Files fa.
2: Ecco, ecco.
1: Che è quando infilano l'anima di alluminio dentro la stecca di legno, capito? Come finisce un'anima di alluminio dentro la stecca?
0: Io non posso andare a letto senza la crema per le mani. Piedi, sì, e burro cacao, cioè tutto il set completo.
1: In quest'ordine?
0: Evidentemente.
1: Ci apriamo a mani, poi seguo i piedi e poi metto il burro cacao. Io invertirei un po' l'ordine.
0: Oppure.
1: Io invece. Aspetta, anche voi avete questa cosa incredibile. Che cioè, io dopo che se metto la crema per le mani,
0: sì,
1: poi non posso fare più niente per almeno un'ora.
0: Anch'io ce l'ho.
1: Un'ora.
0: Sì, vero,
2: perché non
0: vero.
2: Sapete mettere la crema
0: per le mani. Va messa sopra.
1: No, tu, mette, no mette vedi, guarda, qualsiasi donna rabbrividirebbe guardandoti con il dorso della mano contro l'altro dorso.
0: Però tesoro,
1: no,
0: mi devi usare
1: poi
0: una
1: spalma.
0: Crema che non unge, cioè,
1: ma non esiste la crema, cioè,
0: una crema
1: nasce
0: delicata,
1: unta.
0: Una crema delicata che assorbe molto.
1: Ho capito, ma
0: va
1: comunque
0: benissimo.
1: Ma io vedo delle donne in macchina la mattina che si mettono la crema. Io se faccio così non si gira più il volante per un mese.
0: Ma loro lo fanno anche per il volante in pelle, non solo per le mani, cioè perché
1: tengono idratato. Esatto. Certo. È per quello che dura di più il volante alle donne.
3: Io non riesco a dormire senza il phon,
0: cioè
3: l'ho già fusi parecchi, ora per non fonderli più lo ascolto
1: cellulare.
3: Da Spotify,
1: sì, giusto. Quindi, è un suono bianco
3: e stessa cosa i miei due bimbi.
0: Ho
3: senza il phon acceso,
0: ho capito, ma d'estate
3: non
0: vabbè,
3: ci si addormenta
0: fredda,
1: ma non addosso.
0: No, ho capito, però la stanza si scalda.
3: Buona giornata a tutti.
0: Scusami, no, però devi, se tieni premuto il bottone della ria fredda funziona lo stesso.
1: Tutta la notte col dito sulle
0: esatto. E un po' di
1: con i crampi al braccio, però
2: ecco perché avevi il crampo al pollice.
1: Esatto,
0: un phon prima.
1: Sai chi ha la stessa cosa che lo raccontava Tony F?
0: Sì,
1: pensa a te, sì, dorme solo con i suoni bianchi. Con le, ha fatto fuori, non so se 200 phon, una roba così.
0: Vedi che alla fine.
1: Ma però lui ha dei bellissimi capelli, quindi forse li tiene direzionati verso di lui di notte.
0: Allora, abbiamo scelto dal passato un'altra canzone che secondo me, guarda, proprio una chicca, vale la pena di sentire. Magari a qualcuno, come dire, concilia e relaxa.

0: sei te su Disco Radio.
1: Quindi prima una chicca musicale, sì, e poi una chicca.
0: E poi una chicca liffa.
1: Cantante.
0: Esatto,
1: cantante.
0: Esattamente.
1: Quante chicche ci sono in questo programma?
0: Una quantità, ragazzi. È tutta una chicca sto programma. Sì, sì. Io non riesco a dormire senza la mia camomilla con la melatonina, scrive Ale da Como.
1: Sì.
0: Okay. Ale da Como, ma pronto? Chi c'è ancora?
2: Ma cosa fai sta volta?
0: Ma perché lo capisco?
1: Ah, ok, no, mi sembravi un po' sarcastico.
0: Allora io preparo la boccia della camomilla, quella che arriva dalla Toscana.
1: E che caratteristica ha?
0: Che arriva dalla Toscana, no, perché non lo so.
1: Si alluda col

0: Camomilla,
1: è la camomilla.
0: Camomilla.
2: È quella della Pompadour.
0: Ma che è quella
2: famosa? Marca, è una marca.
0: Sì, ma è industriale, non è particolare.
2: Sì, sì, con camomilla dalla Toscana, c'è scritto così sulla scatola.
0: Ah, ok. Sembrava che fossi un esperto di camomille.
2: Però capisco che la bevanda calda, leggera, prima di andare a dormire, magari concili.
0: Però non ti fa alzare sette volte andare in bagno, poi?
2: Vabbè, non è che devi berne un mezzo litro, un litro, cioè beh, una tazzina, una tazza da caffè.
0: Però non ti fa la fase diuretica?
2: Vabbè, poi vai, basta, fine.
0: Ah beh, quindi prendi una roba per dormire che ti fa svegliare metà della notte per andare a farla.
2: La fai prima. Vabbè, comunque, niente. Pronto? Chi c'è? Pronto? Pronto?
3: Ciao, sono Chiara. Io non posso dormire se non ho il mio Simba, che sarebbe il mio cagnolino, e il mio rompiscatole di pappagallo Benito, perché se non è vicino a me urla come un matto.
2: Mamma, chi sa avere il pappagallo, però
4: avevate promesso di tenermi vicino al letto e ora mi ritrovo da solo in salotto. Non vi permetterò di chiudere occhio tutta la notte. Vado meglio.
2: Vabbè, ok, tutto
4: chi
2: chiaro.
4: Chi ha acceso l'istituto luce?
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Pacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
6: Vabbè, abbiamo finito qui, tra una cosa e l'altra, tra una di quelle cose.
7: Volevo avvisare Omar che sono fresco come una rosa. Il ragazzo di stamattina che ha atterrato, ha dormito un'ora.
6: Ah, che ha atterrato
7: ed è già al lavoro.
6: Alle 2, è arrivato a casa alle 3.45.
7: Hai
6: alle
7: tutta la mia invidia.
6: Beh, lo sì. so. Difficile,
7: tu pensa che nonostante le 9 ore di sonno, invece io sono così. Quindi
6: vabbè,
7: ti sto compensando,
6: però,
7: sappi.
6: Però devo dire che sul finale non sei stato affatto male.
7: È venuta fuori, no.
6: Va bene, ci salutiamo qui, ma ci sentiamo domani.
7: Scusa,
6: se volete, cosa?
7: Ma siccome è l'ultima valetta,
6: Cioè?
7: Io non riesco a dormire senza i tappi di cera, perché quando l'ho sposato all'altare era un uomo normale, poi col tempo si è trasformato in una scroffa in calore. Viva l'amore!
6: Va bene, vi lasciamo con Olga che è già pronta. Grazie a Marco in redazione.
7: Grazie Marco!
6: Grazie al fantastico Omar Fantini.
7: Grazie Omar!
6: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
7: Grazie al mitico Fabri!
6: Ci sentiamo domattina dalle 6. Ciao!
8: Ciao.

Quindi sono le 10 e un minuto, solo un minuto. Solo un minuto in più, belli svegli, grazie ragazzi. Quanto ci piace la vostra allegria. Siamo debitori di risvegli allegri, sicuramente, di tante sveglie meravigliose anche in questo mercoledì 3 giugno. Continuiamo questa mattinata mantenendo insomma un mood entusiasta come Olga fino alle 13 con tutte le nostre hit più ritmate della città, con le tante cose che ci racconteremo e con la novità musicale pronta per essere ascoltata. Abbiamo anche Hugel e Ultramante in questa I'm

questi sono i Su Disco Radio. Che ne pensate? C'è anche il tocco di Google e oltre a te per I'm Moving to the Sun. Direzione del sole, quindi ci muoviamo in direzione della luce, anche noi che lavoriamo, che ci ritroviamo in questo mercoledì 3 giugno. Allora, io come sempre sarò scampanata sui giorni, perché appena mi impiazzano in settimana, una giornata, una festività, penso sempre che sia domenica, e che oggi sia lunedì, invece oggi è mercoledì, va bene. Detto questo, tra poco voleremo rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1987, quindi un bel viaggio lungo. E poi avremo anche in questa mattinata uno spazio dedicato alle donne straordinarie e alle imprese femminili. Subito, I Can't Wait, Bob Sinclair.

Fabulous di Mick. Mick è il progetto pop di questa cantante, autrice e producer inglese. Mick è il suo cognome, lei si chiama Georgia Mick. Insomma, lei ama questo tipo di musica energica, vitale, anche se volete colorata. E questa hit le ha permesso di raggiungere, insomma, un successo a livello proprio mondiale. Il 1987 tornerà tra poco. Abbiamo scelto nel nostro

0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Neclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi, oppure mi cambi direttamente.
10: Eh?
9: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
11: Parisi Group, il nostro passato, per guidare il futuro.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Ciao, sono

0: Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Glovo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vacuum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Disco Radio.
8: Noi siamo cresciuti con la dance storica, per questo è bello rivivere tutte le ore almeno una hit che ha fatto la storia del ritmo. Questa ci porta nel lontano 1987, eravamo dei ragazzini, ballavamo Pump Up the Valley.

Disco Radio, Best When You Know It's Love, Kiko e Carter Fate su Disco Radio. Stavo controllando da in che parte del mondo sta Kiko con la sua musica, molto impegnato nei live, attualmente in America. La data più vicina, il posto più vicino sarà in Svizzera il 21 di agosto, immagino ci siano ancora biglietti disponibili, a dei costi sicuramente interessanti, essendo la nostra amata Svizzera. Intanto c'è un Disco Radio Party che vi aspetta, questo insomma è fatto per voi. Questo sabato il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle, quindi se volete ci vediamo al Gilda Castelletto Sicino con tutto il nostro Disco Radio Party. Una serata imperdibile. Sabato sera l'inaugurazione estiva del Gilda, una notte incredibile che vi aspetta.

0: radio, c'è anche questa Free Your Mind nel nostro viaggio di questo bellissimo mercoledì d'estate, 10:28 minuti. Il nostro bellissimo Fabrizio Gaia sei con noi.
1: Esagerata.
0: Ma quanti complimenti ti faccio io?
1: Infatti, un po' troppi. Adesso sono
0: quasi
1: imbarazzata.
0: Ci picchia. Senti, soldi buttati. Tocchiamo questo tema perché, benché siamo sempre tutti attenti, per carità, ci sono dei soldi che riteniamo essere buttati per qualcosa in particolare. Cosa secondo te è un soldo inutile da spendere? Qual è quella cosa che, per la quale tu non investi soldi?
1: Non è una cosa in particolare, ma è quell'acquisto che fai sull'onda emotiva. Ti viene in mente quella cosa lì, finché non la compri poi ti penti.
0: Ok, mi piace. Ragazzi, secondo voi cosa sono soldi buttati? Quale spesa? 393 800 3000. E tra poco c'è un trend che riguarda qualcosa che per tanti è considerato soldi buttati, mentre per tanti altri è una scelta di vita.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. L'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla Lombardia ha portato questa mattina a chiudere la scuola superiore Bachelet di Abbiategrasso. Le forti piogge hanno provocato la caduta di alcuni controsoffitti e reso inagibile parte dell'impianto elettrico. A un anno dalla rapina da oltre 100.000 euro alle Poste di Carimata è scattata la custodia in carcere per un uomo di 45 anni residente a Milano, già detenuto a Monza per un'altra vicenda giudiziaria. Un vasto incendio ha interessato questa mattina un capannone per deposito autotrasporti nella zona industriale di Pozzolo Formigaro. Siamo in provincia di Alessandria, al lavoro dalle 7.30 i vigili del fuoco e i militari di Novi Ligure. Basket, semifinali playoff alle 20 gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1. Alle 19 si recupera la finale d'andata dei playoff di Serie C di calcio, sospesa ieri per maltempo. L'Union Brescia incontra l'Ascoli, a Rigamonti si riparte dall'1-1. Tennis Roland Garros intorno alle 13.20, Cobolli, Ogier Aliassim, poi Berrettini e Arnaldi. Notte di raid di Medio Oriente a USA, Teheran risponde colpendo l'aeroporto del Kuwait, diversi feriti e voli sospesi. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e

0: appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
4: Buon mercoledì, cosa considerate soldi buttati?

365, ovviamente, nel From Disco to Disco a chiudere del quartetto con me, Olga, in diretta alle 10:45 minuti. La domanda è: soldi buttati. Cosa secondo voi sono soldi buttati? In cosa non spendereste mai soldi? Ecco, questo è un po' il punto. Parliamo di matrimoni, perché anche lì, insomma, ci sono scelte molto diverse. Per tanti, per esempio, è inutile, ma poi al di là del fatto che uno possa o meno permetterselo, per tanti un abito costoso al matrimonio è inutile, tanto te lo metti una volta, no? Per quell'occasione uno dice: che mi frega di spendere migliaia di euro. E se per anni effettivamente il matrimonio è stato sinonimo di grandi ricevimenti, centinaia di invitati, mi indebito fino alla prossima generazione, oggi le cose stanno cambiando. Le coppie italiane vogliono matrimoni più intimi, più curati e meno legati ad eccessi, puntano su esperienze più raccolte. Si sceglie di investire nelle emozioni del momento, nell'atmosfera, nel benessere di chi deve stare lì un giorno e fare davvero festa. Cioè, non ci deve essere quella cosa che tu inviti una persona a un matrimonio e già sai che quella, quando aprirà l'invito, vedrà solo dei soldi che dovrà spendere per qualcosa, insomma. Quindi, in cosa è cambiato? Innanzitutto la location, cioè il desiderio di celebrare il matrimonio immersi nella natura, in posti che abbiano del verde, in riva al mare per esempio, e anche il numero degli ospiti. Quasi una coppia su due oggi sceglie un matrimonio con meno di 50 invitati. Tanti vogliono essere ancora più intimi, in famiglia, solo in famiglia, magari con un gruppo di 10 persone. E quindi conta circondarsi di quelli che sono gli affetti veri, più stretti, e trasformare il matrimonio in un'esperienza di felicità che si condivide. Ci piace questa cosa, anche il cibo. Non stai tutto il giorno a rimpinzarti, ma fai delle esperienze, insomma, più contenute. Ci piace. Quindi parliamo di questo, di come sono cambiati i matrimoni.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
2: Passa da Globo Sport.
1: Per te, la linea abbigliamento running e Waikiki Run a prezzi incredibili.
2: Canotte uomo-donna a solo 7,90€.
1: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
2: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
1: Corri da Globo Sport.
2: Il tuo running al miglior prezzo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Si parla di sprechi. Cosa secondo voi sono soldi sprecati? Intanto Cam Rudd.

Life of Afrojack, sì, è David Guetta su Disco Radio. Abbiamo visto come, ma lo viviamo proprio con i nostri conoscenti, immagino, no? Che effettivamente i matrimoni di oggi sono più intimi, sono più curati, sono meno legati agli eccessi, quindi quello spreco, passatemi il termine, legato a certi matrimoni molto sfarzosi in cui inviti anche tuoi parenti che non conosci e ti indebiti per le prossime generazioni, vanno un po' limitandosi. Cosa secondo voi è uno spreco di soldi? Questo è un pochino il punto. Secondo me comprarsi dei vestiti con la marca esibita, cioè è veramente assurdo che tu compri una cosa e per di più diventi la pubblicità di quella cosa pagandola a uno sproposito. Cioè, mi sembra una cosa molto brutte, queste marche esibite. È anche un controsenso. Tu paghi una follia per pubblicizzare qualcosa, capisci? Madonna!

0: Zed, su quello di Stay the Night. Su Disco Radio, cosa secondo voi sono soldi buttati?
1: Buongiorno Olga! Per me i soldi buttati, anzi devo dire rubati, sono quelli del canone della Rai. Bene. Ciao ciao, sei bravissima!
0: Voi siete bravissimi, cos'altro?
2: Super Olga Andrea D'Alessandria.
0: Soldi buttati.
2: Soldi sprecati, beh, nel mio mondo, ad esempio della fotografia, prendere un obiettivo che usi due volte all'anno non ha senso, pertanto così quelle due volte all'anno lo affitti ed è meglio così. Buona giornata Olga, un abbraccio.
0: Ciao Andrea, un abbraccio. 11 un minuto. No, io di noi ha delle categorie di cose. Per tante persone, per esempio, comprare cose di marca sono considerate soldi buttati. Per tanti altri le macchine molto costose sono soldi buttati. Quindi, secondo voi, cosa è considerato soldi buttati? Tutto è partito dal fatto che oggi i matrimoni vanno verso una dimensione più intima, più curata, meno legata agli eccessi.

0: novità di Martin Garrix, Ed Sheeran si chiama Repeat It e ha questi suoni. Ben ritrovati. Cosa secondo voi sono soldi buttati?
1: Ciao Olga, per me i soldi buttati sono quelli che sono quei festeggiamenti, a festeggiare la data di nascita, eccetera, così via, quando arrivi in una certa età, eccetera. Oggi è il giorno del mio compleanno, Mauro da Milano.
0: Mauro, ma auguri di cuore, auguri a tutti quelli che oggi compiono come te gli anni, auguri, auguri. Ma no, secondo me i soldi sono belli quando sono investiti nei festeggiamenti, nei momenti condivisi, cioè nelle emozioni. Anzi, non c'è cosa più bella, no? Tanti auguri di cuore, questa è la mia idea. Cosa, secondo voi, è una spesa inutile? Soldi buttati per cosa? Questo è un po' il tema. Katy Perry, Hot and Cold.

0: Anima su Disco Radio con Beautiful, 11-12 minuti, ben ritrovati, come sempre, buongiorno, è sempre un piacere sapere che ci siete. Soldi buttati? Cosa secondo voi sono soldi buttati?
1: Claudia, non me ne vogliono i fumatori, però per me soldi buttati sono quelli per le sigarette, le cose di fumo, ecco, per me è così. Ciao da Antonio di Parma, buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
2: Anna di Torino, per me i soldi buttati sono le multe. Ecco, infatti, perché le nostre mani, diciamo che a rispettare le regole è tutto. Comunque, pure anche le macchine lussose, cioè, per me è la macchina un mezzo di lavoro. E niente, oggi sono felicissima, mi sono laureata.
0: Laureata.
2: Un abbraccio a tutti. Buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao, complimenti, tempo di festeggiamenti allora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 90%.

0: Outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Anche questo mercoledì tutte le ore ci godiamo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Soldi buttati, cosa considerate soldi buttati? Dal 97 ritorna questa To The Night.

Temptation e Tones Die con questa Favor su Disco Radio, la tematica è legata a soldi buttati, cioè quale spesa secondo voi può essere ritenuta come soldi buttati? Questo perché i matrimoni vanno in direzione di un'intimità, sono sempre meno legati agli eccessi, sono sempre più raccolti, si invitano sempre meno persone se non quelle veramente che ci sono vicine, quindi anche lì c'è un tema legato al buttiamo via meno soldi possibili, anzi investiamo soldi in emozioni, in una grande festa da condividere. Tema soldi buttati, cosa secondo voi sono soldi da buttare via, da non buttare via? The Weeknd intanto.

0: parte della città. Approfittiamo di lui che è già di là in postazione. Francesco, ciao.
1: Ciao Olga.
0: Soldi buttati, cosa ritieni i soldi buttati? Quale spesa secondo te può essere?
1: Non sono mai buttati, se li ho spesi perché li volevo spendere.
0: Ma dici?
1: Sempre.
0: Ma neanche fumo?
1: Non li butto.
0: Ma neanche le marche? Marche che si possono mettere? Senti, una bella bicicletta costosa, come la vedi?
1: È un regalo, sono soldi spesi benissimo.
0: Sì, benissimo, decisamente. Perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta, nello spazio dedicato alle imprese femminili, che tra poco, chi se non la donna più veloce del mondo su due ruote? Com'è? Ti piace l'idea?
1: Meraviglioso.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio c'è l'attualità di Link con il nostro Francesco Di Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale è finito fuori strada con il suo SUV nel biellese. Il tasso alcolemico è risultato molto superiore al limite. Nell'ottobre scorso, ricordiamo, era stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo d'armi. L'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sulla Lombardia ha portato questa mattina a chiudere la scuola superiore Bacciolet di Abbiate Grasso. Le forti piogge hanno provocato infatti la caduta di alcuni controsoffitti e reso inagibile parte dell'impianto elettrico. A 1 anno dalla rapina da oltre 100.000 euro alle Poste di Carimate è scattata la custodia in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni, residente a Milano e già detenuto a Monza per un'altra vicenda giudiziaria. Veniamo allo sport, basket, semifinali playoff alle 20, gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie è sull'1-1. Tennis, Roland Garros alle 13:20, Cobolli Ogier Aliassim, stiamo parlando di quarti di finale, in serata alle 20:15 il derby Berrettini Arnaldi. Notte di raid in Medio Oriente, agli attacchi americani Teheran ha risposto colpendo l'aeroporto del Kuwait causando un morto e diversi feriti, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Le notizie che arrivano dai vari fronti del conflitto medio orientale ci fanno capire quanto lontana sia in questo momento l'ipotesi di una tregua vera, perché sia sul fronte, chiamiamolo così, tra Iran e Kuwait, sia su quello che è sempre stato il più caldo in questi giorni, tra Libano e Israele, ci sono notizie allarmanti di droni lanciati, ad esempio, dall'Iran verso l'aeroporto del Kuwait e di Hezbollah verso il nord di Israele, dopo altre incursioni da parte dell'aviazione dello Stato ebraico contro obiettivi di Hezbollah nel Libano. E ci sono notizie preoccupanti, ma anche una tensione che torna a crescere ed è evidente che è impossibile in questa situazione rimettere nei binari la trattativa. Trump aveva assicurato di aver messo a posto, diciamo così, Netanyahu e Hezbollah, ottenendo l'assicurazione riguardo alla tregua, ma le notizie di queste ore fanno capire che la tregua è veramente lontana e anche, peraltro, per le stesse azioni che sono preventive e difensive, dice Washington, compiute dagli americani nel Golfo, è lecito pensare che si vada verso altre giornate molto difficili a questo riguardo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare c'è Monge Gift da provare.

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Tra poco vi presento la donna ciclista più veloce al mondo, che è italiana.

0: radio e viaggiamo, lavoriamo, ci ritroviamo in questo mercoledì anche con le notti di Zerberita. Ora nel From Disco to Disco ci hanno accompagnato quattro hit, le più ritmate, senza nessuna interruzione. Anche questa, If It's Not Love, c'era. Allora, oggi è la giornata mondiale delle biciclette, ne approfittiamo per salutare chi ama pedalare, chi lo fa come sport, chi ogni tanto magari prende la bici, chi abitualmente va al lavoro o si sposta in bicicletta. Ecco, nello spazio dedicato alle imprese femminili ci sta, direi, la ciclista più veloce al mondo, anche perché è italiana. Si chiama Vittoria Bussi, è detentrice del record mondiale femminile dell'ora. Quindi ha stabilito il primato mondiale su pista coprendo la straordinaria distanza di 50 rotti chilometri in esattamente 60 minuti. Guarda che tanto, 50 rotti chilometri vuol dire che da Milano arrivi fino a Gallarate, boh, forse anche fino a Varese, comunque c'è una distanza incredibile. Ha battuto in realtà se stessa tre volte, perché i record precedenti erano sempre suoi e lo ha di volta in volta migliorato, in questa occasione proprio nel 2025, non è finita qui. Nel 2025, nel maggio 2025 dello scorso anno, quindi poco più di un anno fa, lei ha preso anche il record mondiale dei 4 chilometri individuali femminili. Cioè, a pochi giorni di distanza dal primato dell'ora, si è aggiudicata anche il primato dei 4 chilometri in poco più di 4 minuti, 4 minuti e 23 secondi. Mi sembra perfetta per questa giornata, ragazzi. Vittoria Bussi ha scritto la storia del ciclismo su pista, quindi è veramente un'eccellenza italiana questa donna. Ha il primato del mondo dell'ora e anche il primato sui 4 chilometri. Detto questo, al mattino per fare in macchina in quell'ora verso Milano 50 chilometri, io direi che il tempo previsto è più o meno triplicato. Complimenti a Vittoria, un abbraccio gigantesco.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Hai capito? La ciclista più veloce al mondo, italiana. Complimenti Vittoria, un abbraccio grande. Jennifer Lopez e Davide.

0: 5 oggi su Disco Radio, è sempre bello riascoltarla, meraviglioso. Giornata mondiale della bicicletta, sotto questo sole è bello pedalare, relativamente. Nello spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili, abbiamo conosciuto, io non la conoscevo onestamente, la ciclista più veloce al mondo, italiana, Vittoria Bussi, detentrice del record mondiale femminile dell'ora e anche sui 4 minuti. È mezzogiorno!
1: Disco Radio!
0: In pratica, se lei sta a 50 km da te, sai che sta per venire in bici, manca un'ora all'appuntamento, ti dice guarda, arrivo, parto adesso, lei effettivamente arriverà, arriverà da te in questi 50 km dopo un'ora. Pensa un po' a te, quanto può essere veloce e potente l'essere umano. Intanto su Disco Radio la terza ora è la pausa pranzo, un momento meraviglioso della giornata per tutti. La novità musicale è quella di Robin Schulz con Buzz, si chiama Better Times.

disco radio a questi suoni. Robin Schulz, Barbs, si chiama Better Times, Better Times, arriveranno tempi migliori, sì. Intanto godiamoci quello che abbiamo, però è sempre bene non posticipare la felicità in qualcosa, in qualcuno che arriverà. Godiamoci quello che c'è, come diceva qualcuno di saggio: chi vuole essere lieto sia, nel domani non vi è certezza. Poi secondo me la pausa pranzo è una certezza, ci si ritrova, ci si ferma, ci si rilassa, si sgranocchia qualcosa. Io sono qui chiusa, la diretta non ha porte e finestre sul meteo fuori, io sono rinchiusa in una stanza con luce artificiale, quindi non so mai com'è il tempo fuori, a meno che io esca ovviamente la porta, non sono rinchiusa. Però mi pare di capire che la giornata sia bella, no? E questa stagione è di rigenerazione per tanti di noi. Abbraccio chi non sopporta molto il caldo, però difatti ragazzi, quanta vita c'è nella primavera, questi fiori che spuntano, il verde che rinasce. Ah, basta vedere una pianta anche in città per sentirsi subito bene. I Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: po' di Mama Africa su Disco Radio con questa Aie di Casango, che è un talento sudafricano della musica dance, e con Alejandro Garrido, che invece mi è un talento italiano. Detto questo, questa ditta a volte mi fa pensare a un'altra canzone tanto ballata, cantata a E I O U Y. Avete presente? Adesso la canterò tutto il giorno. Tra poco ci tuffiamo nella dance storica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il locale simbolo del

0: che stavate aspettando?
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
2: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45.

0: 8 gradi. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. Eventicem.it.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Disco Radio. La danza storica si propone una hit che può anche essere cantata, come se non ci fosse un domani. Tirate fuori le ugole, le voci di Paola e Chiara. Ritorno dal 2000 in versione remix con questa Vamos a Bailar.
8: Rhythmic History.

21 minuti ci ritroviamo come tutte le mattine, direi, su Disco Radio. E sono il dialogo e Khalid ci stanno accompagnando con questa Driving to Me, ci stanno accompagnando verso, insomma, pausa pranzo è questa, no? Quindi buon appetito a chi sgranocchia cose sul posto di lavoro, può essere l'ufficio, può essere anche il sedile di un'auto o di un camion. Salutiamo per esempio i corrieri che per ottimizzare i tempi spesso fanno una pausa pranzo veloce mangiando un panino, a volte anche guidando, però magari fermati quei 5 minuti sotto a una magnolia, abbassi i finestrini, ti godi l'ombra, la magnolia, la nostra musica, la pausa pranzo perlomeno per qualche minuto assume un tono più piacevole. Google è solto il viaggio e chi lo ferma consegue con Jamaican.

0: radio, Lost Frequencies, Yannick. Questa è proprio Reality, le nostre hit più ritmate della città, come sempre continuano ad accompagnarci in questo mercoledì. Ci proiettiamo nel weekend in realtà, per invitarvi velocemente questo sabato sera al Gilda di Castelletto Ticino, locale simbolo del Lago Maggiore, riapre le porte sotto le stelle con la nostra musica. Si balla, si saltella, si scaricano un po' di tensioni, ci si ricarica un po' di energia, la musica fa questo effetto. Quindi se volete ci vediamo questo sabato per l'inaugurazione estiva al Gilda con il nostro speciale Disco Radio Party.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione, la soluzione è Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Ben quattro hit, le più ritmate, il From Disco to Disco riparte.

0: c'è anche Saturday Night nel front disco di disco appena suonato e ascoltato. Dicevamo prima questa cosa che oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Andiamo a parlare di piste ciclabili. Tema caldo. Qual è la città italiana che ha più piste ciclabili? Andiamo a scoprirlo. Anche a Milano devo dire che ci sono tanti lavori in corso proprio in questo periodo nella costruzione di piste ciclabili. Per esempio, se ti fai la mattina il viale Monteceneri, quello che ha appunto la sopraelevata, lì ci sono ultimamente, nell'ultimo mese e mezzo, forse un bel po' di rallentamenti, code, traffico vario, perché stanno costruendo a ridosso la pista ciclabile e la strada insomma è stata piuttosto ristretta. Comunque, la città con la più alta densità di piste ciclabili in Italia è Reggio Emilia, che detiene il primato nazionale per numero di metri di piste ciclabili ogni 100 abitanti, sono circa 48 metri, seguita da Lodi e seguita anche da Modena. Quindi Reggio Emilia in assoluto è la città veramente da questo punto di vista meglio messa. Lodi è in seconda posizione, quindi è la Lombardia, cioè con Lodi devo dire, no? Ovviamente sono città meno, con meno densità di popolazione. Modena in terza posizione e Mantova in quarta posizione, quindi diciamo che l'Emilia Romagna regna sovrana. Ferrara resta regina indiscussa per l'utilizzo della bicicletta da parte dei cittadini, quindi chi vive a Ferrara non ha problemi a utilizzare la bici per spostarsi, per andare al lavoro, durante il quotidiano, nel tempo libero, vantando una percentuale di spostamenti quotidiani paragonabile alle grandi capitali europee. Quindi l'Emilia Romagna si conferma la regione più bike friendly d'Italia, con veramente tanti chilometri percorsi sulle piste ciclabili. Teniamole conto se andiamo in vacanza da quelle parti.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Eccoci cari ascoltatori, buon mercoledì, piacere accompagnarvi come sempre. Ciclisti all'ascolto, un abbraccio gigante.

colloquio di Gordo, parliamo sempre di mobilità sostenibile, di fatto poi per la sicurezza dei ciclisti, ma per la sicurezza di tutti ragazzi, anche per noi che guidiamo, anche poveri, queste volte ti spuntano, non li vedi, cioè le piste ciclabili sono fondamentali oggi più che mai in città per incentivare appunto anche l'utilizzo di biciclette e di altre cose. E la città che ha più piste ciclabili oggi risulta essere, diciamo che l'Emilia Romagna ne costruisce tante, ecco, Reggio Emilia, sicuramente Modena, sicuramente Mantova, anche insomma sono messe molto bene, anche Ferrara veramente ha tantissime piste ciclabili. Lady Gaga e Doci, c'è Runaway.

0: lo chiedo io al nostro Don. Lui è nato, pronto?
1: Come dici, è arrivato il momento. Is the time, mi scatta.
0: Senti,
1: l'evento.
0: Di a tutti cosa stavi facendo.
1: Cosa stavo facendo?
0: Si è aperto proprio il cuore di gioia.
1: Ma oramai lo sanno tutti. Io la mattina e il pomeriggio e durante le dirette scappo sempre fuori, perché qui davanti c'è una cagnolina che era stata abbandonata a se stessa, si chiama Aki, che soffriva di una forte depressione e poi una malattia. Siccome nessuno si prende cura di lei, io tutto il giorno tra un disco e l'altro vado, la faccio mangiare la coccola, le do le medicine ed ero fuori perché stava mangiando il prosciuttino fresco stamattina.
0: Ti adoro, quindi se vedete che c'è qualche spazio vuoto.
1: Sì, delle volte.
0: Voi dovete avere l'immagine di Don, di Don Don.
1: Esatto.
0: Don Don, che si sta occupando di un cane che insomma ha bisogno di lui.
1: Esatto, è l'uno e uno. Ma sì, ma io sono ormai, guarda, sono l'uomo che gira in doppio petto con i crocchini. Da ovunque mi guardi e mi cerchi, o c'ho i biscotti per cani, o c'ho i crocchini, o c'ho il prosciuttino, o c'ho le cose per loro.
0: Dico di più, alzi la mano chi in vacanza non si compra i croccantini per i gatti, così ogni volta che va e fa un giretto e becca un gatto.
1: Brava,
0: cioè, siamo messi così, ragazzi.
1: Fatelo.
0: Questa è la base.
1: Fatelo.
0: Civiltà,
1: sorridete alla gente, rendete felici gli esseri viventi di questo pianeta, anche se hanno i peli addosso. Appunto, la chiudiamo così. Vedrete che tutto il mondo vi sorriderà a sua volta. Ma detto ciò, c'è anche la novità musicale che è un'immensa soddisfazione. La firmano Calvin Harris e Jeezy e si chiama Satisfy.
0: Tanti baci.

0: proprio così. Satisfy, Calvin Harris e Jeezy. In casa disco radio con lo zio Don Cash. 4 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la Family con il Don. E oggi si parla di sapori che abbiamo perso, ragazzi. Di gusti che abbiamo perso e di cose in cui non ci riconosciamo più. Parleremo del nostro amico Bob Sinclair, ma subito partiamo dalle cucine milanesi. Ci sono tre piatti tipici di Milano che non ordina più nessuno. C'è un motivo se questa cosa accade, probabilmente per la troppa fama di altri piatti. E allora ti chiedo, qual è quel piatto che non mangi da tempo e ne hai un'immensa voglia? 393 800 3000, non lo mangio da tempo e vorrei tanto magari una pillola di Wrap and Drop.
1: Disco Radio Party Set. This is Wrap and Drop.
0: Questa volta il rap americano, 50 Cent, Snoop Dogg, la G-Unit.

0: Getaway Kungs e Boys Noise, ragazzi. Allora, basta questa storia delle due.
1: Ci sono anche altre ore fighe, tipo quella che c'è prima, e te lo dico pure in inglese, le one, le one, le one. Mettiamola con sta storia delle due, le one, le one, le one.
0: Io ti adoro.
1: Sono le one su Disco Radio.
0: Eh sì, sono le one e 12 minuti, the one and 12. Il piatto che non mangiate da tantissimo tempo, ma che invece avete voglia di mangiare.
2: Che siamo di oggi, che giorno, che luna, è luna con il cash.
0: Meno male, spero, però, piano, con calma, parliamo di piatti che non mangiamo da tempo.
3: E adesso è arrivato il dottor, oh, oh. E adesso è arrivato il dottor, oh, oh.
4: Radio. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmio.

0: sognando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il locale simbolo del

0: pasta che stavate aspettando.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
10: Disco Radio. E continuate a raccontarmi qual è al 393-800-3000 quel piatto che non mangiate da tempo e ne avete tantissima voglia. Intanto si torna proprio indietro nel tempo sulle ali della musica quando mangiavamo quei piatti lì. Mi era il 98 e c'era Sash con la primavera.
11: History.
12: Senti, allora dammi la tua mano.

0: Un saluto carissimo a tutti gli esseri umani e anche al Don, amico dei cani.
1: E beh, anche dei gatti, lo sapete che io sono un amante degli animali in generale e anche degli esseri umani in quanto animali di questo pianeta. Allora, uomini, donne, animali che non siamo altro, vi ho chiesto qual è quel piatto che non mangiamo da tantissimo tempo, prima di scoprire i tre piatti della cultura milanese ormai sconosciuti ai più. Quello che vorresti tanto mangiare, quel sapore che ti manca. Ciao.
2: Buongiorno Don, buongiorno Disco Radio. Vabbè. Allora, io siccome sono diventato allergico a 25 anni al pesce, sono 26 anni che non tocco una grigliata di pesce, un fritto di pesce, e vorrei tanto tanto mangiarlo.
1: Male male.
2: Ciao,
1: bro.
2: Sei il numero uno.
1: Grazie.
2: Uno.
1: Cuore. Male, male, male, male.
3: Ciao Don Cash, sono Omma di Alba. Io il piatto che non mangio da tanto sono le cozze, vorrei tanto mangiarle e sabato le mangerò con il mio amore. Ciao.
1: Il mercato ittico di Milano è il migliore d'Italia, quindi il pesce si trova, però il nostro amico che non lo può mangiare perché è diventato allergico, male male, che sfortuna.
4: E adesso è arrivato il dottor.

0: 1983, le note cantate da Diana Ross, scritte da Nile Rodgers, in questo caso riprese da Jaden Boyshan e David Guetta. Upside Down, il piatto che non mangi da un sacco di tempo.
1: Ok, sei Bruno da Milano.
0: Ciao, Milano, insomma.
1: A me il piatto che mi piace tanto sono le braciole pugliesi.
0: Ha capito.
1: Ciao bello, buona giornata.
0: Abbraccio, decisamente pugliese.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ed è tempo di musica in tutti i sensi, senza alcuna interruzione, perché la prima tra le quattro sono dei Sony Fly Project da qualche anno fa con musica. Radio.

0: coltivo emozioni con dei suoni buoni. Questa radio è sempre tra le migliori. Come dici, non la puoi imitare e non servono in giro dei nostri di cloni. Questa radio che suona. Tutto bene, son Prospa con Clooney. Free on mind, don't cash can mi raffa. Quindi, what else? Tipo George Clooney. Eh? Ve l'ho detto in freestyle. Prospa e Clooney, free on mind. Sono Don Cash, questo è Disco Radio. E allora, ragazzi, sapori oggi che non sentiamo da tempo. Oggi è la giornata dedicata al I Recognize. Ci sono tre piatti tipici della cucina milanese che un tempo erano famosissimi, ma che oggi, visto che si mangia l'ossobuco alla milanese, il risotto giallo, la cotoletta, il resto sembra essere scomparso. Ci sono tre piatti che dovremmo recuperare. Primo tra questi, ragazzi, è un piatto rosso, un piatto che in pochi conoscono. Poi c'è il riso in cagnon. Allora, facciamo così: uno, riso in cagnon, che è il riso che non ha niente a che fare con i vermicelli cagnotti, come si dice a Milano, perché si parla di riso bollito con la salvia che viene fritta insieme al parmigiano. Ecco, quella salvia, sì, quando si frigge sembra un vermicello, da lì il riso in cagnon. La rustisciada, ragazzi, la rustisciada che sembra essere una delle cose più buone del mondo, con pezzi di carne, cipolla, salsiccia, lonza, messe insieme, fatta cuocere per 4 ore, poi insieme al pomodoro, lo spezzatino rosso che diventa dolce anche grazie al barolo, insomma un bel piatto umido che non sentiamo da tempo. E poi un ragù bianco che in pochi si ricordano, con sotto le bruschette, e si chiama lo bruschit. Ragazzi, dei piatti milanesi che evidentemente non mangiamo più. E allora, qual è quel piatto che non mangiate da tempo, quel sapore che volete assolutamente recuperare?
1: Proviamo. Ciao, Don. Guarda, un piatto che non mangio da tanto, sì? È un dolce.
0: Cioè?
1: Il tiramisù fatto in casa, ma fatto bene.
0: Ah.
1: Perché lo trovi tanto, lo prendi al ristorante, ma non sempre quello che è. Quello, il vero tiramisù che ti fa venire le bavelle.
0: Lo capisco. Il tiramisù ancora.
2: Milena dei Vrea, uno spaghetto con le vongole. Madonna mia, non lo mangio da una vita. Subito lo mangerei mo.
0: Sembra che si scriva spaghetta a vongole, ci vuole anche l'H in mezzo a spaghetto senza finale. Spaghetta a vongole, si scrive così. Ciao!
3: Ciao Don, io non mangio da un sacco, sì? La cotizza.
0: Cotizza,
3: me la faceva sempre la mia nonna, questa sorta di impasto di pane, okay, fritto, ricoperto poi di zucchero. E mia nonna è venuta a mancare tanti anni fa, e è da allora che non la mangio più, ma mi piacerebbe tanto riprovarla.
0: Ho capito.
3: Un bacio, Chiara da Como.
0: Ciao Chiara da Como, grazie.
4: Ciao Don.
0: Ciao, allora, è un po' di cose non possiamo sentire, fa caldo però.
4: Nel caldo io mangerei un bel piatto di pizzoccheri dalla Valtellina.
0: Così, vai. Chi è?
4: Dave.
0: Ciao Dave, grazie, abbiamo dovuto edulcorare tutto il messaggio prima di brutte parole.
5: Bella Dom.
0: Salve.
5: Il piatto che non mangio da un sacco di tempo è la carbonara.
0: Ah.
5: La carbonara, come me la faceva mio nonno, era fenomenale. Anche se, vabbè, i piatti di carbonara diranno che

0: non si faceva esattamente come la faceva lui, perché ogni tanto ci metteva la panna, pazienza, era la carbonara del nonno. Quella non la mangio da veramente, ma veramente tanto. Bella Dom, un saluto da Silvio da Magenta.
1: Ciao Silvio, e fatemi salutare un'altra Silvia invece che ci ascolta da Sestri Levante.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione mentre mi continuate a raccontare dove siete, cosa state facendo e qual è il piatto che non mangiate da tantissimo tempo. Ci sono Baby Rich e Faithless.

0: and My System. E proprio questo è il titolo di Felicia. Allora, sentiamo qual è quel piatto che non mangiate da tempo e che la gente sta dimenticando. Ciao, probabilmente. Donna, salve.
1: Ciao Don, salve. Io ti ascolto da Valdengo, provincia di Biella, e sempre con tanto piacere, ma in questo momento soprattutto perché sto prendendo il sole, ho le mie cuffie e la sento la musica a palla. Ciao Daniela di Valdengo.
0: Ciao Biella. Dani.
2: Ciao Don, Giuseppe da Milano. È un piatto che non mangio da almeno 15 anni. È il piatto tipico pugliese, riso, patate e cozze. È veramente uno spettacolo.
0: Lo capisco.
2: Fatto proprio dalla mamma. È la fine del mondo. Ciao Don!
0: Ciao!
3: Ciao Don! La cosa che mi manca, che non mangio da tanto, fatta bene, da quando ha chiuso la trattoria lo zio di Sebriano, è la cassola. Mi manca.
0: La
3: ciao
0: cassola.
3: Daniela da Sebriano.
0: Mi manca!
4: Ciao Don, Dora da Chivasso.
0: Ciao,
4: ma quanto mi manca, da quanto è che non mangio un bel piatto di pasta camudica.
0: Buona, pasta
4: me
0: camudica.
4: Me ne farei proprio due piatti.
0: Due?
4: Ma proprio due.
0: Ma due?
4: Sono le due.
0: E che due?
5: È arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
6: Disco Radio.
0: Ma dite che sono le due?
6: Disco Radio.
0: Ma proprio le due, due, due? Ah, oh, just do it, due, due. Ciao.
7: Ciao Don, bene al Camio Tauro.
0: Ciao bene.
7: Quello che non mangio da un po',
0: sì,
7: e che è buonissimo,
0: sì,
7: sono i mostaccioli, oh, fatto con vincotto, come anche il calzone dolce fatto con cioccolato e vincotto. Ciao.
0: Non sono tra i miei dolci preferiti, perché li conosco, perché venendo dalla Sicilia, ragazzi, questi sono dolci che si mangiano, però devo dire,
8: ma sì, il mio orologio, sì, indica le 14.
0: No,
8: non sono le 14,
0: no,
8: sono le 2, sì, le 2, oh, le 2, 2.

già, ci si muove verso il sole. I'm moving to the sun. You girl, la nostra novità. 3 minuti trascorsi dopo le 2:22. E allora, ragazzi, è arrivato il momento di lanciare la nostra sigla. Adesso la sigla di oggi potrebbe essere un po' complessa, perché le prime tre parole sono "non mi riconosco più". La frase deve iniziare così, e voglio sapere quella cosa, quel concetto, quel posto, quella persona in cui non ti riconosci più.

Non mi riconosco più in mio figlio, non mi riconosco più in me stesso quando reagisco con mia moglie, con mio marito, non mi riconosco più nel... non lo so, nei social, non mi riconosco più in discoteca, non lo so, ci sono dei posti e delle cose che non ti permettono di riconoscerti più. Come prima abbiamo scoperto piatti milanesi che oramai si stanno disperdendo e che tutti dovrebbero conoscere, adesso quella condizione in cui tu stesso non riconosci te stesso, che è difficile da dirsi, ma Bob Sinclair ha fatto una bella intervista dove ha detto: non mi riconosco più nella cultura club e nella cultura dell'isola di Ibiza. Te ne parlo fra un attimo, ma finisci questa frase, 60 secondi, al 393-800-3000 a partire da adesso. Non mi riconosco più in chi o cosa. I told to you, ci sono another 50 for Ultra.

0: Just the Age, sai, John, turn the light off in casa Disco Radio. Allora, raccontate allo zio Don Cash in chi, in cosa, in quale concetto non vi riconoscete più totalmente al giorno d'oggi. Proviamo a sentire almeno un messaggio della regia, si può? Almeno uno?
1: Ciao Don, sempre mia. Io non mi riconosco più in casa mia, semplicemente perché non c'ho più gli specchi, li ho tolti tutti. Ciao.
2: Ciao Don.
3: Ciao.
0: Scusate, ma c'è, la regia mi dice ci sono talmente di messaggi, sono partiti tutti insieme. Non mi riconosco più in chi o cosa. 393 800 3000.
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
5: Radio 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Ciao, sono Fabio.

0: Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
3: Disco Radio. In Chi o Cosa non vi riconoscete più, al 393-800-3000, magari come dice Antonio nella musica di oggi. Può essere nella musica di oggi che potresti non riconoscerti. Allora andiamo indietro, a quando ci riconoscevamo nella musica. Andiamo ad ovest, go west, Pet Shop Boys. Disney History.

0: Swim, allora nuota su questa radio che è degna di nota. Non mi riconosco in quello che guardo intorno a me, becco ogni nota. A scuola prendevo una nota, poi suonavo e prendevo la nota. Come dici, il mio volto lo sogno stampato, ma sì, sopra una banconota. BDS Sugar con Swim. Sono le 14:22 e 2 e 2 2 2. Non mi riconosco più in chi o cosa. Sentiamo. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Don, io non mi riconosco più nel genere umano. Sembra banale e scontato, ma se dovessi dirti tutti i punti in cui non mi riconosco del genere umano, sono veramente tanti tanti e non positivi, tutti negativi. Quindi forse mi sono svegliata in un mondo parallelo.
0: Magari.
1: O forse sono io sbagliata. Boh, comunque io non mi riconosco in questo genere umano malato. Ciao Monica da Seregno.
0: Monica da Seregno, posso dirti che anch'io sono sempre più convinto di questa cosa e sono convinto che l'animale che sta rovinando il pianeta, l'unico animale che non meritava il pianeta Terra, evidentemente l'uomo, perché poi per il resto tutti gli altri animali non hanno fatto lo sfacelo che abbiamo combinato noi. Ma va bene, in chi o cosa non vi riconoscete più? Al 393 800 3000.

0: Saint-Tropez, qui faccio Saint-Tropez. Eh già, Disco Radio London Cash, ragazzi, Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine, Timothée e Callina, brano di qualche anno fa. Non mi riconosco più totalmente nella musica di oggi, il nostro amico Antonio da Dairago, sì, Antonio, ti capisco da morire. In Chio cosa non vi riconoscete più?
1: Ciao Don Cash, sono Alessandro da Arsago.
0: Ciao Ale.
1: Io non mi riconosco più nel vivere qua nel Varesotto.
0: Ah. Oh.
1: Vorrei scappare, andare a vivere, non so, al mare, alle Maldive, staccare da tutto e tutti. E niente, comunque sono le due e ventidue. Ciao da Alessandro, grande Don Cash.
0: Grande tu Ale, mi dispiace che i messaggi arrivano, poi guardate c'è la musica in mezzo, ora sono le 2:30. Però vale lo stesso, mi piace l'entusiasmo. Non mi riconosco più in Chi o cosa al 393 800 3000. E adesso...

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Nei ragazzini di oggi, nella televisione di oggi, nella musica di oggi, nella club culture, in chi o cosa non vi riconoscete più. Partono qua.

0: torniamo via dall'isola di Ibiza. Venga boys, we go into Ibiza, the Highlands time, il tempo dell'isola dove tutto era così inconsapevole, era in continua mutazione, era tutto puro, pulito, anche nell'essere stranamente sporco di notte, era un posto diversamente pulito. Ibiza aveva una sua magia, ma c'è stata una grande critica in questi giorni fatta dal nostro amico lui.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
0: E infatti Bob Sinclair durante un'intervista della settimana scorsa ha detto: non mi riconosco totalmente più nell'isola di Ibiza, non mi riconosco assolutamente più nella club culture, ma soprattutto nella cultura dei tavoli deep, perché ormai nei club, che sono dei posti piccoli, anche quelli di Ibiza ad esempio, non si va per ballare, la gente ha solo il telefonino in mano, cosa che aveva già detto più e più volte, e poi non si concentra sullo show, non si concentra sulla musica, si aspettano uno spettacolo pirotecnico, quindi guardano me, mi riprendono, o guardano il VIP al tavolo e lo riprendono. Nessuno si gode la musica, il VIP non lo fa, loro non si godono me, insomma alla fine mi domando: ma che cosa sto suonando a fare? E lo trovo molto giusto, non ci si riconosce più in alcune cose, e allora vi ho chiesto anch'io cosa non vi riconoscete. Prima abbiamo sentito Amici, come lei, ciao.
2: Sono Alessandro da Arzago.
0: Come lui, scusa.
2: Io non mi riconosco più nel vivere qua nel Varesotto.
3: Ciao Don, io non mi riconosco più nel genere umano. Sembra banale e scontato, ma...
0: Invece non lo è, perché ci sono tante cose in cui siamo totalmente diversi. Lui non si riconosce negli specchi di casa.
4: Ciao Don, ciao. Sempre Enea. Io non mi riconosco più in casa mia, semplicemente perché non c'ho più gli specchi.
0: Ma ti ha fatto bene toglierli, questa è una cosa che scientificamente comunque ha un suo risvolto. Ancora leggo messaggi al 393 800 3000. Buon pomeriggio Don Cash, a tutti gli amici di Disco Radio, sono Luigi, scrivo dal Monferrato. Non mi riconosco più nei TG, ci sono soltanto morti, guerre di cui non capisco il motivo, così spengo o cambio. Beh, lo capisco bro, c'è stessa sensazione. Diletta da Torino, non mi riconosco nei giovani di oggi, interessati soltanto alle cose sbagliate, hanno sempre il cellulare in mano, non fanno una vita sociale, quando si approcciano agli altri li trovo troppo violenti. Brava Diletta. Ma credo che quella sia l'inesperienza, no? È come quando non sai cosa fare, allora passi alle mani. Michele da Milano, non mi riconoscono le discoteche. Ho 23 anni, ma non trovo mai il posto che mi faccia dire: questo era il mio posto. Guarda, Michele, proviamoci insieme. Balliamo con Disco Radio. Adesso si alza il volume, solo musica. Mi devi dire da dove o da quando balli con noi al 393 800 3000.
5: Adesso è arrivato il doc. Adesso è arrivato il doc.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: È tempo di ballare con Disco Radio. Da dove o da quando balli con noi al 393-800-3000 e lasciamo andare la pressione. La prima è Calvin Harris con Kasabian e la loro Release the Pressure.

Allora, buon mercoledonzolo, le 15. Eh sì, il quadriplete, perché oggi l'appuntamento è quadruplo. Le prime due ore, regular time con Don Cash, la family del pranzo, archiviata. Ora inizia il Don't Stop the Party e questa sera ci risentiamo alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, quando il rap e il pop italiano sincrosano con la cassa dritta, così balli e canti contemporaneamente. Chi balla con me si fa sentire al 393-800-3000, con la vostra voce, da dove o da quando ballate con noi, e partiamo con Martin Garrix e Ed Sheeran e la loro novità, si chiama Repeat.

0: dopo, appunto. Eh sì, ragazzi, Alok e Faithless con Club Bizarre. E oggi è un giorno strano, perché è un mercoledì che però ha un po' il sapore del lunedì, dovete ammetterlo, perché chiaramente ieri festa, insomma, c'è gente che ha festeggiato. E allora proviamo a sentire da dove e da quando si balla con noi al 393-800-3000. Chi balla lo dice adesso. Ciao!
1: I saluti da Alessio il Postino di Colico, direzione sud, Abruzzo.
0: Ah, vai a fare le consegne molto lontano, direi.
2: Disco Radio! Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a

0: I migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione, Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Pronti a volare indietro nel tempo e sulle ali della musica, dritti all'anno in cui ci ha scelto la nostra amica Milena. Eh sì ragazzi, Milena da Torino 1995, e da quell'anno il mito che incrocia e remixa il mito. Entrance e Riccardo da Force che prendono una melodia meravigliosa, quella della febbre del sabato sera, e la trasformano in questa versione che ci fa ballare di Stayin' Alive. Alto il volume. Rhythmic History. Yeah, roll with the fever on the dance floor.

0: Gini, insomma, Boys Noise. E allora, chi balla con lo zio Don Cash? Lo dice adesso, ciao.
1: Ciao, Disco Radio, amici. Lori da Bergamo. Sto andando dalla parrucchiera.
0: Un bacione.
1: Buon pomeriggio.
0: A te, buon pomeriggio. Come loco, ci sono io che Lorna e Jen Morel.

0: Lopez, David Guetta, nel nostro pomeriggio insieme, Disco Radio Lovers, con lo zio Don Cash. Se balli, fatti sentire, ciao!
1: Ciao Don Bachi, ciao a tutti da Filippo Torino.
0: Ma Don Bachi, ragazzi, ma Don Bachi no, lo sentivo da mille anni, da Don Bachi a Don Cash il

0: domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
1: Buon mercoledì donna alla redazione di Link, scopriamo insieme quali sono le ultime news.
2: Grazie donna, buon pomeriggio a tutti. Nicole Minetti, la procura di Milano dà l'ok alla grazia, dagli accertamenti non sono emersi fatti contrastanti. Perlasco, depositata l'informativa sull'ex PM Venditti, nessun elemento che avvalori la corruzione, ma si aggrava la posizione di altri avvocati e carabinieri. Un ingegnere cinquantenne cerca di strangolare la moglie e di soffocarla col cuscino, salvata dalla madre che vive con loro, è successo a Volvera nel torinese. Pozzolo, di futuro nazionale, finisce fuori strada nel biellese col suo SUV, aveva un tasso alcolemico doppio rispetto al limite, colpa del temporale, la sua difesa. Resta in carcere il manager della Caddel che stava scappando in Turchia, decisione del GIP di Bergamo. Calciomercato e titoli di coda, la storia tra la Juventus e Vlahovic, interrotte le trattative per il rinnovo del contratto. Tennis, Roland Garros, quarti di finale, si parte con Cobolli, Auger, Aliassim, in serata il derby Berrettini e Arnaldi. Dopo una notte di scontri arrivano le dichiarazioni di Trump, Teheran ha accettato di non avere l'atomica. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Disco Radio Papa. Disco Radio Lovers, allora, fino a vedere lo zio Don Cash, salutiamo tutti Simone. Simone si imbarazza, mi ha mandato un bellissimo messaggio, lui non manda mai i suoi audio. Da dove, da quando balli con noi, lui si sente anche in imbarazzo perché dice: qua vi ascoltano tutti dagli anni 80, 90, sono con qua da 1000 anni, io vi ascolto solo dal 2011. Ma sono tanti anni, sono 15, e abbiamo scelto te. Buone.

0: Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Meraviglioso, meraviglioso il mio fratellino Bob Sinclair, sempre altissimo nelle produzioni, altissimo con i messaggi che lancia, altissimo come DJ, bravo, bravissimo, mi piace quello che sta facendo con i suoi figli. Nuova produzione che riprende un pezzo grandioso della cultura hip hop degli anni 80 e 90, che diventa I Can Wait insieme a Kika, ma ve l'ha detto lui stesso. E adesso dite con la vostra voce chi siete, dove andate, cosa state facendo, un fiorino con Don Cash. Ciao, chi va?
2: Ciao, MC Don, che sono un autista, però si lavora.
1: MC Don mi piace tantissimo.
2: Sul ramo del lago di Como.
1: Ma che bello, ragazzi, sul lago del ramo di Como, cioè, se proprio devi guidare è un posto meraviglioso. Ancora
3: ciao Don, volevo rispondere alla ragazza che dà fastidio alla palla.
1: Ah, scusate, perché poco fa c'era una persona che ha detto che in estate si fa infastidire da tutta la gente che in questi giorni di festa non riesce a stare tranquilla e gioca a palla sulla spiaggia. Sì,
3: che sì. È meglio giocare a palla e spiaggia e ritornare bambini che fare una vita asociale con cellulari e roba virtuale che non serve più a niente. È meglio la vecchia gioventù. Lo preferisco.
1: La vecchia gioventù è bellissima.
3: Tanto vale che se dà un fastidio tutte queste cose, una persona si chiude in casa, non esce più di casa.
1: E non vai a mare neanche nei giorni di festa.
4: Ciao Don.
1: Ciao.
4: Allora, noi che abbiamo vissuto gli anni 80-90.
1: Sì.
4: Ma che ne sanno i 2000?
1: Che ne sanno?
4: Ma che ne sanno che cos'è stare bene con la propria compagnia di amici, non avere sempre il telefono in mano, anche perché non esisteva.
1: Già.
4: Stare tutto il giorno fuori con gli amici a divertirsi fino a tarda sera, poter uscire la sera senza pericoli, senza problemi.
1: Noi che siamo avanti eravamo qui. Disco Radio.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Disco Radio. Si vuole e si viaggia sulle ali della musica. Ancora buon mercoledì donne con Don Cash. Ragazzi, vi ricordo che stasera alle 23 c'è Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con me qui su Disco Radio. E che adesso è la nostra amica Silvia a comandare. Silvia diventa il capitano, l'anno in cui ci ha scoperto, 1994. E allora voliamo lì, ancora una volta Silvia Coleman con Take My Breath Away.

0: Racketeer, Daniel Sandoval dal 2016 con la loro Tuesday. E allora ragazzi, chi vorrebbe ritornare indietro negli anni 90? Avete detto ci ritornerei subito, sentiamo qua, ciao, chi è con me? Sentiamo.
1: Io un po' di vita tornerei indietro subito.
0: Ci torneresti così?
1: Immediata nostalgia, veramente. Ciao, sono Gaia.
0: Gaia, cos'è che aveva detto prima?
2: Allora, un messaggio importantissimo a tutti i diversamente giovani, a tutti i mega tanti, boomer all'ascolto.
0: Sì.
2: Ascoltate Don Cash, raga, ascoltate Don Cash, perché se no qua... Che ne sanno i 2000?
0: E se l'ha detto lui che l'ha scritta insieme a Gabri Ponte, che ne sanno i 2000, bisogna fidarsi. Da parte di Don Cash è tutto, adesso restituisco la linea a Milano. Sor Marelli, li hai mie pronto?
3: Sono qua.
0: E allora ragazzi, ritorno questa sera con Rap and Drop alle 23, il programma da ballare a squarciagola, come sempre qui su Disco Radio. Per il momento da parte mia è tutto. Peace out.

volte ce lo diremo, ma anche basta, insomma, diciamo che siamo già a metà settimana, quindi una settimana super breve con un sacco di cose da fare in questo mercoledì. Partiamo, Bad Times, Robin Schulz.

0: niente, ho detto che oggi è il 3 luglio, non ci credo.
1: Bella mare luglio, è giugno.
0: Ma veramente ho detto che è luglio.
2: Ciao Mantelli, no. Ti vogliamo bene.
0: Grazie.
2: Quanto ci sei mancato.
0: Anche voi, anche se dico luglio, vabbè dai.
3: Sì,
0: ragazzi.
3: Sbarelli, 3 luglio.
0: Sì.
3: Siamo il 3 agosto oggi, non 3 luglio.
0: Mamma mia,
3: sbarellino, buongiorno.
0: Grazie, è presto per il mare, ma però comunque sapete perché? Perché noi stiamo già pensando anche alla versione estiva. E quindi va bene, insomma, oggi mi raggiungerai forse anche un bene il DJ Panozzo. Tante cose capiteranno in questo 3 luglio? No, è giugno ancora.

0: scrigno alla nostra tastiera sonora e inizia così. Vabbè, ma questa la sapevo fare anche io con la diamonica. 393 800 3000, se la sapete cantare è pure meglio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a

0: vette aziendali e chilometri zero dei migliori brand, ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Disco Radio. Chissà se avete riconosciuto Rhythmic History.

26. Allora, per chi non ha ancora pensato alle vacanze, per chi non sa se ci andrà, per chi non ci andrà, ma gli piace comunque fantasticare, Airbnb cerca persone disposte a stare una settimana senza smartphone e poi vi candida per una vacanza in Italia, in un posto pazzesco.

0: Airbnb che cerca persone disposte a stare una settimana senza smartphone. Effettivamente poi in vacanza vi ci porta in una masseria pazzesca in Italia, un posto molto bello. Se non avete prenotato potete farci un pensierino. C'è la parte chi o cosa lascereste volentieri a casa.
1: Ma Barelli, come sparare sulla Croce Rossa.
0: Ah sì?
1: Ma cosa vuoi che lasci a casa?
0: Chi?
1: La compagna, no? Oh my god.
0: Ma come my god?
1: Ciao.
0: Fai attenzione che in vacanza non ci vai.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Diamo in redazione noi link all'attualità delle 4:30 con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Caporalato per costruire il consolato USA a Milano. Resta in carcere Ulas Demir, il manager della Cadel Construction che stava scappando in Turchia. Non ha risposto al GIP ma ha negato la fuga. È stato fermato a Ori al Serio, in via Papa al presidio dei sindacati. Inquinamento e tutela della salute pubblica. Cittadini, associazioni e comitati oggi davanti al Tribunale di Alessandria per l'udienza preliminare del processo per disastro ambientale colposo a carico di ex dirigenti Solvay. A Milano si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza anche del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Basket, semifinali playoff, stasera gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1. Tennis, derby azzurro a Roland Garros, quarti di finale in serata, il match tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Si sta giocando intanto quello tra Flavio Cobolli e Félix Auger-Aliassime. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
4: Meteo. La giornata di giovedì inizialmente tempo soleggiato sulle nostre regioni settentrionali, anche tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, cielo sereno poco nuvoloso. Aumento la nuvolosità entro la serata con l'arrivo di un fronte dalla Francia, una nuova perturbazione che riporterà tra sera e notte qualche precipitazione, piogge e rovesci a sfondo temporalesco. Tra l'altro la giornata sarà comunque gradevole con massime sotto i 30 gradi, un ulteriore calo delle temperature poi nel corso di venerdì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno, passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Vacanze gratis, occhio Airbnb, se lasciatecelo l'ora a casa. C'è la parte che io cosa lascereste volentieri?

0: giugno. A proposito di beautiful places, oh, per chi non ha ancora pensato alla vacanza, per chi non ci può andare, però vorrebbe, ma non ci sono i soldi, insomma, per quelle persone lì, gli altri oramai sono già sistemati, quindi anche chi se ne... Allora, penso a voi, Airbnb cerca persone disposte a stare una settimana senza smartphone, in cambio vacanze in una masseria in Salento. Vi dico come candidarvi, si chiama questo progetto, così lo cercate magari, In Vacanza per Davvero, una settimana gratuita in una masseria del Salento dove smartphone, laptop, insomma, le notifiche, tutto ciò che è tecnologico resta fuori dalla porta. L'idea nasce da una realtà sempre più diffusa, cioè un italiano su due vorrebbe staccare davvero dal telefono durante le vacanze, molti vorrebbero staccare le notifiche e passare più tempo, insomma, con amici, famiglia, rilassarsi davvero. Quindi lo scrolling viene sostituito da tavolate all'aperto, partite, carte, chiacchiere sotto le stelle, sto leggendo l'annuncio di Airbnb, piscina tra gli ulivi, giornate lente immerse nella campagna pugliese. Quindi selezionerà una famiglia e un gruppo di amici Airbnb, fino a 10 persone ciascuno. Vi potete candidare, però dovete raccontare il vostro legame e spiegare perché si vuole vivere appunto una settimana completamente offline. Shell a parte, 393 800 3000, chi o cosa lasceleste volentieri a casa in vacanza?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Vedi che piace a tanti questa idea della vacanza in masseria, senza cellulare, senza social, solo io e la natura e il mio marito.

0: Fabio, ciao. Sono Lucrezia da Monza, ciao, Lucrezia. E oggi compio 33 anni.
1: Oh, auguri!
0: Me li fai gli auguri? Ma certo. Perché sei il mio preferito.
1: Adesso, perché compio
0: martedì
1: gli anni.
0: Parto per la nostra cara Villa Fiumilus.
1: Oh, che invidia.
0: Grazie.
1: Che invidia. Auguroni, auguroni. Ma adesso...
2: Ehi Tamarri,
1: ehi.
2: Allora è mercoledì,
1: sì,
2: e quindi dobbiamo anche oggi essere pronti, mm-hmm, e saltare con la musica a palla,
1: è
2: con
1: vero,
2: la musica dance,
1: sì,
2: con la Tamarria,
1: certo,
2: quella che ci distingue, dai che andiamo!
1: Tamarristori in arrivo!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Il locale si

0: stavate aspettando?
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, più pinesse, ser, borsoni.

0: vendita Globo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale e professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti, il valore che meriti, subito.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Dove sono i tamarristi di oggi?
8: Marelli! Dai, dai, che si avvicina il tamarelli!
7: Sì, ci
8: tamarelli,
7: siamo.
8: Ragazzi,
7: sì.
8: Il tamarristo!
7: Sì.
8: Arriva! Vai con la musica!
7: Tutto bene!
8: Vai, tamarri!
9: Aiuto!
8: Vai, Marelli, vai!
9: Vado!

prima edizione dei mondiali nel 1930 a oggi. Chiamate lo zio, un parente, qualcuno, ma secondo me l'intelligenza artificiale riesce a dirvi prima di tutti gli altri la nazionale che ha vinto più mondiali di calcio. E allora, veloci, 393 800 3000, chi cerca trova la Disco Radio Bag.

0: la Disco Radio Bag, cosa dovevate cercare e trovare? La nazionale che ha vinto più mondiali di calcio dalla prima edizione, dal 1930 a oggi, visto che stanno per iniziare i mondiali. E allora avete chiesto l'intelligenza artificiale o lo sapevate voi?
1: Oh, ascolta, che puoi dire a Edo e Matteo che sì, sono i più grandi
0: così
1: per la scelta della musica, sono sì, i primi.
0: Va bene, no, ma che c'entra?
1: Primi al mondo.
0: Avevo chiesto, avevo chiesto un'altra cosa però.
2: È la Francia,
0: la Francia,
2: perché lo sappia,
0: così, così, e vabbè, non è la Francia però.
3: Gli Stati Uniti,
0: nemmeno gli
3: ciao,
0: Stati Uniti, no,
3: Davide,
0: è un'altra,
4: la butta lì,
0: sì,
4: il Brasile o la Germania,
0: però,
4: ciao,
0: no,
4: dalla Giussi,
0: deci una deve essere.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima della più veloce o il più veloce, le ultime di Link, Cinzia Morgante.
6: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Torino, dimesso dalla terapia intensiva, è stato trasferito in neurochirurgia al tifoso juventino di 36 anni rimasto ferito durante gli scontri prima del derby col Toro lo scorso 24 maggio. La prognosi resta riservata. Caporalato per costruire il consolato USA a Milano. Resta in carcere Ulas Demir, il manager della Cadel Construction che stava scappando in Turchia, indagato per sfruttamento dei lavoratori. Non ha risposto al GIP, ma ha negato la fuga a Istanbul. In via Papa, il presidio dei sindacati. Si trova in carcere a Torino il 51enne arrestato a Volvera per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti nei confronti della moglie. Basket, semifinali playoff, stasera gara 3, Olimpia Milano-Brescia, la serie in parità sull'1-1. Tennis, Roland Garros, quarti di finale, si gioca il match tra Flavio Cobolli e Félix Auger-Aliassime, in serata il derby azzurro, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi. Fine vita, una donna di 80 anni, triestina, è morta con suicidio assistito in Svizzera. Le news tornano tra un'ora.
7: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Qual è la nazionale che ha vinto più mondiali allora?
13: È il Giappone.
0: Come il Giappone? Arigato. Ma che Giappone? Tra poco chi cerca trova la Disco Radio.

0: dagli anni 90 a completare le quattro senza interruzione del front disco su disco. 1995. Allora, la nazionale che ha vinto più mondiale di calcio, chi cerca trova, al 393 800 3000.
1: È l'Atletico Marelli.
0: Ma cos'è l'Atletico Marelli?
2: È l'Uruguay.

0: come stai?
1: Bene, bene, sono con i miei figli.
0: Oh, sono lì con te, ci sentono?
1: No. Questa è Carlotta e salutiamo Leonardo.
0: Bene, li salutiamo noi. Senti Matteo, qual è la nazionale che ha vinto più mondiali di calcio dal 1930 a oggi, dalla prima edizione fino a oggi?
1: Il Brasile.
0: Yes! Bene, adesso ti chiedo gli altri. Al secondo posto chi c'è?
1: Italia.
0: Brava, le sa tutte. Al terzo? No, dai.
1: Germania.
0: Ma veramente, Argentina al quarto, poi?
1: Dopo basta, dopo nelle soppie.
0: Poi Francia, Uruguay, Inghilterra e Spagna a quota 1. Mamma mia, allora sei un super appassionato, Matteo.
1: Sì, abbastanza.
0: Di solito qua chiediamo, insomma, con sta roba dell'intelligenza artificiale che si usa e si abusa, invece qua uno poi va un po' per passione e a usare la memoria, insomma, si tira fuori dal cassetto cose per vincere la Disco Radio Bag. Bravo Matteo, allora se avete bisogno di un idraulico, quel di Brenna, o ti sposti anche?
1: No, mi sposto,
0: ecco, arrivi fin dove? Ovunque.
1: Però,
0: vabbè, voi cercate Brenna idraulico Matteo, vediamo se insomma viene fuori e lui insomma è quello che vi arriva con tutti i gadget con la Disco Radio Bag. Matteo, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Sì, saluto la mia compagna Valentina e l'altro mio figlio Leonardo, che è il più piccolo.
0: Bene, li salutiamo tutti, vi arriva la bag il più presto, speriamo prima insomma delle vacanze, se ci andrete, insomma, per passare una bella estate ricordandovi di noi. Ciao Matteo, un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Verbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Verbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su verbag.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: E arrivano i complottisti.
4: Oh, qui l'idraulico di Marelli.
3: Ma che idraulico di Marelli?
5: Bravo Marelli, sì. Chiedigli pure fino a dove si sposta l'idraulico, lo sappiamo.

0: dimostrato a tutti di conoscere che la nazionale che ha vinto, ma in tanti lo sapevano, più mondiali in assoluto era appunto la Germania.
1: Ciao, volevo solo dirvi che la Germania è seconda, pari merito dell'Italia, con 4 campionati del mondo vinti.
0: Bravo.
1: E la terza è l'Argentina.
0: Bravissimo.
1: E poi c'è l'Uruguay con 2.
0: Bravissimo, ciao.
2: Ehi, Martelli. Allora, siamo stati noi brasiliani. 5 nel totale.
0: Vedi.
2: Prendete questo, va.

0: settime comunioni, veniamo via per niente.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Era bellino,
2: Molto bene, molto
1: diciamo
2: bene.
1: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Il locale simbolo del

0: che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info@gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono

0: insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Il palazzo numero uno! Ciao da Cormano!
1: Vogliamo sentire la voce di DJ Panazzo!
2: Lasciatelo lavorare! Uè, avete

0: L'ultima canzone mi è venuta in mente, Stifler,
1: certo.
0: Un American Pie 3, il matrimonio che ballava con nel bar dei gay.
1: Certo, come dimenticarlo.
2: Disco Radio.

0: Quando poi noi il giorno dopo, grandi cose all'autodromo di Monza, una roba in bianco ma gustosa che portereste dalla pasta al burro, al riso in bianco, burro parmigiano, passando per la focaccia di Recco. Bravi, che poi prendiamo spunto.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione intanto link all'attualità delle 6:30 con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. La morte del 33enne Igor Squeo, avvenuta a Milano nel giugno del 2022 in circostanze non chiare a seguito di un intervento nel suo appartamento della polizia e degli operatori sanitari chiamati nella notte da un coinquilino. Indagati 6 agenti e un medico. Torino, dimesso dalla terapia intensiva, è stato trasferito in neurochirurgia. Il tifoso juventino di 36 anni è rimasto ferito durante gli scontri prima del derby col Toro lo scorso 24 maggio. La

0: prognosi resta riservata. Reclamava lo stipendio, è finito al pronto soccorso un muratore, 35enne di origini egiziane, picchiato dal datore di lavoro di nazionalità albanese, accaduto a Busto Arsizio. Basket, semifinali playoff, stasera gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1. Tennis, Roland Garros, quarti di finale, si sta giocando il match tra Flavio Cobolli e Félix Auger-Aliassime, in serata al derby azzurro, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'attacco del premier israeliano Benjamin Netanyahu ai leader europei: non hanno il fegato, ha detto, di combattere i barbari. Le news tornano tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno, passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cose in bianco ma gustose, da portare alla cena, alla Reggia di Monza, tutto in bianco. Voi

0: Ma non storcete il naso, perché è bello mangiare in bianco, è buono, dipende, ma in senso generale in bianco, perché a Monza è tutto pronto per la cena in bianco, ma non per forza bisogna mangiare leggeri o col parmigianino e basta, è buonissimo, è pasta in bianco, burro, riso, albura. E anche il look, insomma, tutta la location, un super evento pronto anche per questa edizione 2026 che sarà alla Reggia di Monza, una data tra l'altro speciale, il giorno prima della nostra marcia Formula 1 Lilt, che sarà proprio lì accanto all'autodromo di Monza. Quindi, oltre all'abbigliamento total white, per partecipare alla cena in bianco è necessario portare tutto l'occorrente da casa, tavolo compreso, dovrà essere poi apparecchiato in maniera accurata, naturalmente in bianco, cena con 5 elementi imprescindibili: etica, estetica, ecologia, educazione, eleganza. Quindi quello che si porta da casa poi ce lo si riporta dietro e poi si butta, ovviamente. Il segnale d'inizio sarà dato dallo sventolatore dei Torvaglioli e tutte le informazioni le trovate sulla pagina Instagram di questo che ormai è diventato un must, la cena in bianco a Monza. Da un po' il via, no, agli eventi estivi. E poi vi dicevo, il giorno dopo, domenica 14 giugno, proprio sempre lì a Monza, proprio accanto, e molti potranno anche camminare o correre all'interno del parco di Monza, la marcia Formula 1 Lilt. Grazie, siamo arrivati a oltre 2200 partecipanti. Per essere con me, Disco Radio, all'autodromo di Monza, correre, camminare per esserci insieme alla Lilt, marciaformula1.it. Grazie.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: O se volete suggerirci cose in bianco o bianche, insomma, che però siano gustose, patate e stracchino per qualcuno, mamma che meraviglia, siamo qua, dai che è ora di cena.

0: radio. Non vi ho detto anche cosa abbiamo raccolto finora, grazie a voi, 36.843 euro per la marcia Formula 1 Lint domenica 14 giugno, vi aspetto all'autodromo di Monza con Disco Radio. Cena in bianco invece il giorno prima a Monza, qualcosa in bianco di gustoso però che mangiate stasera o da portare?
1: Insomma. Io stasera mangio cotoletta in bianco con patatine lesse.
0: Ma sai che non è male?
2: Ciao Marellone.
0: Ciao.
2: Un bel piatto di penne rigate al ragù,
0: veramente
2: in bianco e senza passato di pomodoro. Ciao Luigi da San Mauro Torinese.
0: E vi ricordo anche il Disco Radio Party al Gilda Castelletto Ticino questo sabato 6 giugno da

0: Selena Gomez, marshmallow, buoni marshmallow. Sono buoni, immaginavo.
1: Da quanti anni è che non li mangi?
0: Non li mangio, non mi piacciono. Cosa in bianco invece buoni. Buone? Marco da Casoresto, tagliatelle al tartufo bianco in bianco. Sì, buon Chianti, che di solito è rosso, ma c'è anche la versione bianca.
1: Me lo ricordo quando con i tuoi colleghi siete andati a mangiare tartufo. E ogni grattata quant'è che costava?
0: Ma io non ho pagato.
1: Le vostre facce, ogni grattata di tartufo.
0: È stato un bel momento.
1: Un colpo al cuore.
0: Un bel momento.
1: Ogni grattata 28 euro.
0: Infatti, non ci andiamo più.
1: Da 20 anni.
0: Vabbè. No.
1: Grandi ricordi.
0: Però è molto buono il tartufo bianco. Molto rigorosamente buono. Bianco, visto che c'è la cena in bianco.
1: Tartufo bianco, perdona la mia ignoranza, è quello più di qualità.
0: Più. Poi dipende. Sì, in teoria sì, più buono. Più buono. Molto può piacere, ovviamente.
1: Grazie alla cultura tartufistica
0: del piemontese, che
1: del piemontese.
0: È
1: Fabio Marelli. Con me invece sono Alessio Luisi. Le prossime tre ore c'è il nuovo di Martin Garrix.

Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, questa era Repeat It, novità qui su Disco Radio, che se vi piace potete votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app, sempre sezione Music Club. Votate ascoltando la nostra musica e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Adesso c'è Anima, Beautiful.

0: Direttamente from London, lei è Georgia Mick, quella di Fabulous, per remix di Rivazza. Oh, e tra un attimo, voi chiamate la dance storica, beh, preparatevi perché sto per riportarvi nel 99 con Ann Lee.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Wrap and Drop.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo.

0: Stavate aspettando.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre

0: prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Disco Radio 19:15, direi che ci sta adesso un bel Rhythm in History. Vuol dire che suoniamo una di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Qui siamo nel 1999 per riascoltare Ali, c'è Two Times. Rhythm in History.

questa mi fa già venire voglia di far festa. E a proposito di festa, io vi voglio invitare sul Lago Maggiore. Perché? Perché sta per aprire l'estivo, l'estivo, il locale simbolo del Lago Maggiore che riapre le sue porte sotto le stelle. Sto parlando del Gidda di Castelletto Ticino e sabato prossimo, il 6 giugno, festeggeremo questa inaugurazione estiva con il disco Radio Party. Matteo Epistino Munari e Valentina Guidi saranno pronti a farvi ballare per tutta la notte. Sabato 6 giugno c'è l'inaugurazione estiva al Gidda con il disco Radio Party. Non potete mancare.

0: D'Argento amico, dove si balla su Disco Radio, ho una domanda semplicissima per voi. Qual è il giorno più felice della settimana, secondo voi? Io ho la risposta e non è quella che vi aspettate. Ovviamente la risposta è della scienza. Ne parliamo tra poco. 393-800-3000, fatevi avanti con il giorno che secondo voi è il più felice della settimana.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione dove c'è Cinzia Morganti e ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Garlasco, doppia informativa di Carabinieri e Guardia di Finanza depositata alla Procura di Brescia sulla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio, nessun elemento che avvalori quella dell'ex PM Mario Venditti. A Milano domani la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza anche del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Torino, dimesso dalla terapia intensiva, è stato trasferito in neurochirurgia al tifoso juventino di 36 anni che vive a Milano, rimasto ferito durante gli scontri prima del derby col Toro lo scorso 24 maggio. La prognosi resta riservata. Basket, semifinali playoff dalle 20 gara 3 tra

0: L'Olimpia Milano e Brescia, la serie in parità sull'1-1, calcio, finale di andata dei playoff di Serie C. Si sta giocando il recupero di Brescia-Ascoli, sospesa ieri per maltempo. Si è ripreso alle 19 dal 61esimo sul punteggio di 1-1. La strage dei braccianti in Calabria, la premier Giorgia Meloni si è detta sconvolta, l'Italia non arretra, ha detto, si faccia piena luce. Le news tornano tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Una cosa che non è stata detta di quella terribile vicenda accaduta in Calabria, i quattro immigrati pakistani, quattro lavoratori dei campi pakistani che sono stati bruciati all'interno di quel pulmino, erano tutti di età tra i 19 e i 29 anni, erano dei giovani. E perché lo dico? Non cambierebbe niente se avessero avuto 40 anni o 50. Ma noi dobbiamo immaginare di chi si trattava, di giovani appunto venuti dal Pakistan per lavorare in nero con paghe da fame e nessun inquadramento nei campi in Calabria. Non cambierebbe se fosse un'altra delle regioni italiane, ovviamente. Si tratta di quattro delle decine di migliaia di immigrati irregolari o parzialmente regolari che lavorano nelle nostre campagne, invisibili, senza ruolo, senza rappresentanza, sottopagati e spesso vessati ai limiti dell'incredibile. Lo dico non per fare un ritratto compassionevole, dickensiano della situazione, ma perché davvero è gravemente così. E noi ce ne accorgiamo, purtroppo, o fingiamo di accorgercene, soltanto quando accadono gli incidenti gravi, come era successo a Latina, vicino a Latina, un anno e mezzo fa, un uomo che praticamente era stato amputato gravemente per un incidente sul lavoro ed era stato scaricato davanti a casa per poi morire dal suo imprenditore, dal suo datore di lavoro. E lì si scoprì quanta gente c'era e quanta gente c'è che lavora nei campi e non è minimamente inquadrata ed è invisibile e rischia di morire e muore. Tutto questo ci ricorda che noi spesso parliamo dell'immigrazione come di quasi di una piaga. Ma noi siamo necessitati a importare forza lavoro in alcuni settori rispetto ai quali, e non è una frase fatta e non è una frase finta, gli italiani non vogliono più avvicinarsi. Sono lavori che gli italiani non vogliono più fare e questi li affidiamo a loro e ci guadagna chi li chiama, chi li gestisce, anche loro connazionali dei vari paesi lontani da cui vengono. Tutto questo andrebbe in qualche modo studiato e andrebbe normato e ci vorrebbe legge e ci vorrebbe rappresentanza per queste persone. Poi parleremo anche di quelli che entrano e ci fanno paura e non dovrebbero entrare. Ma quelli che chiamiamo noi, almeno quelli, rispettiamo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: 19:36, qual è il miglior giorno della settimana? Il giorno più felice secondo voi? Fatevi avanti.

0: C'era Scatman John, quello di Scatman's World, a chiudere il nostro From Disco to Disco. Ogni ora selezioniamo quattro tra le più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Il giorno più felice della settimana secondo voi qual è? Allora, Leonardo da Milano mi fa una bella citazione, mi cita Leopardi nel Sabato del Villaggio e dice che per lui appunto è il sabato il giorno più felice perché poi c'è la domenica dove si sta a casa, ci si riposa, e non la domenica perché poi si penserà già al lunedì. Ok, questa me la segno. Mirko da Cantù dice che invece il mercoledì, in particolare quello che arriva, perché adesso lui andrà in ferie dal fine settimana, quindi vuoi che non sia felice il venerdì, c'ha ragione anche te. Se invece vi dicessi che secondo un'analisi condotta su 1 milione di risposte, quindi mica poche, il momento in cui le persone tendono a sentirsi più felice non è solo il venerdì, soprattutto la mattina, ma anche il lunedì. Vuol dire sì, vabbè, il lunedì dai, inizia la settimana lavorativa, non è possibile. Invece no, può sembrare curioso almeno per chi fatica a iniziare la settimana, ma il corpo nelle prime ore del giorno sembra avere più energia e una maggiore predisposizione al buon umore. Il momento meno favorevole invece sarebbe la sera, in particolare intorno a mezzanotte, ma molti di voi a quell'ora già saranno a nanna da un pezzo, quindi chissene. Comunque col passare delle ore la stanchezza tende ad aumentare, la spossatezza appunto prende il sopravvento. Anche la domenica, che sembra un giorno delicato proprio per il motivo che citava prima Leopardi, visto che citazioni alte che facciamo, perché pensiamo all'indomani, al fatto che saremo al lavoro. Comunque tra alti e bassi c'è una nota positiva, sta iniziando l'estate e dovete sapere che l'estate, forse lo sapevate già, ma è la stagione in cui siamo più felici, quindi stampiamoci un bel sorriso sulle nostre labbra che per i prossimi 3 mesi le cose dovrebbero andare meglio. Al resto poi, al futuro, ci penseremo a tempo debito.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: 19:51 di questo mercoledì sera, benvenuti da me, sono Alessio Roisi.

Me Tonight. Allora, stavamo cercando il giorno più felice della settimana. Le statistiche dicono che sia il lunedì insieme al venerdì. Tutti sono lì a dire, boh, ma almeno risulta il lunedì. E invece c'è un'anonima che ci ha scritto al 393-800-3000 e dice che a me piace il lunedì perché posso vedere la persona che mi piace, posso ridere e scherzare con lui senza problemi. Attenzione! Quindi, scusami, stiamo parlando di colleghi di lavoro. Lo so che vuoi restare anonima, però io sono un po' curiosello. C'è Felicia, direttamente da Eurovision Song Contest, My System.

ritmi latini, Alvaro Soler, La Tintura. Le 8 e 2 minuti di questo mercoledì sera, ancora benvenuti, io sono Alessio Luisi, su Disco Radio ci sono le più ritmate.

è tornato Robin Schulz insieme a Barbs su Disco Radio. Questa qui si chiama Battle Time. Preparatevi perché c'è un'altra ora in compagnia delle nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Sentite con cosa ripartiamo.

0: è Khalid, c'era Driving to Me, e se amate la dance storica state qui, tra un attimo torna il Rhythmic History.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Il locale simbolo del Lago Maggiore.

0: che stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Disco Radio.
12: Che fate stasera? No, perché alle 21 vi aspetto qui puntuali su Disco Radio per regalarvi un'ora di dance storica, non solo anni 90, ma anche quella che ci ha fatto ballare nei primi

0: Festa, ve ne parlo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, ci colleghiamo in redazione con Cinzia Morgante, buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. L'omicidio di Pamela Genini, domani a Milano il via al processo con rito immediato che vede alla sbarra il compagno Gianluca Soncin. Tra i testimoni anche Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba della 29enne. Inquinamento e tutela della salute pubblica, cittadini, associazioni e comitati oggi davanti al Tribunale d'Alessandria per l'udienza preliminare del processo per disastro ambientale colposo a carico di ex dirigenti Solvay. Bergamo, 280.000 euro per il restauro e la sicurezza delle mura, patrimonio UNESCO, la giunta ha approvato il piano di manutenzione straordinaria, interventi su degrado, vegetazione e murature. Basket, semifinali playoff, si sta giocando gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia. Calcio, finale di andata dei playoff di Serie C, il recupero di Brescia-Ascoli finito sull'1-1. Si decide tutto domenica al Del Duca. Tennis, Roland Garros, Flavio Cobolli in semifinale, battuto Félix Auger-Aliassime, al via al derby azzurro, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, ci sarà sicuramente un italiano in finale a Parigi. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. La giornata di giovedì inizialmente tempo soleggiato sulle nostre regioni settentrionali, anche tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, cielo sereno poco nuvoloso. Aumento la nuvolosità entro la serata con l'arrivo di un fronte dalla Francia, una nuova perturbazione che riporterà tra sera e notte qualche precipitazione, piogge e rovesci a sfondo temporalesco. Tra l'altro la giornata sarà comunque gradevole con massime sotto i 30 gradi, un ulteriore calo delle temperature poi nel corso di venerdì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Sai cosa ci vorrebbe adesso? Musica senza interruzione e noi ce l'abbiamo, ripartiamo da

0: The Bowser. C'era Magnetic alle 20:44 di questo mercoledì sera. A chiudere il nostro ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ma se amate il cinema, Milano è la vostra meta. Sì, adesso vi spiego anche perché. Perché? Perché la città si prepara a trasformarsi in un enorme cinema all'aperto. Infatti da domani al 9 giugno torna il Milano Film Fest. A guidarlo è Claudio Santamaria, direttore artistico del festival, che ha dichiarato un'ambizione, cioè quello di far crescere l'evento fino a farlo competere con grandi rassegne come Roma e Torino. Sei giorni in cui la città di Milano sarà animata da oltre 120 film, anteprime, documentari, serie TV, incontri con registi, attori, masterclass, spettacoli dal vivo. Il cuore del festival sarà il piccolo teatro Strehler, ma anche l'Anteo Palazzo del Cinema, ma le iniziative raggiungeranno tutti i quartieri grazie a proiezioni all'aperto e a numerosi eventi gratuiti. Tanti gli ospiti attesi, tra questi il regista americano Julian Schnabel, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Giorgio Diritti, Maurizio Nicchetti, Pablo Trincia, ma anche tanti eventi, per esempio Spazio alla Musica, con appuntamenti come lo spettacolo di Vinicio Capossela, oppure la registrazione dal vivo del podcast Tintoria. Il festival guarderà, oltre all'inclusione, la partecipazione, attività dedicate ai bambini, proiezioni nelle periferie, persino all'interno del carcere di Bollate. Insomma, dal 4 al 9 giugno Milano non sarà solo una città da vivere, ma anche da guardare sul grande schermo. Una vera e propria festa del cinema diffusa tra piazze, teatri, quartieri. Tutte le info le trovate su milanofilmfest.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Tra poco inizia la festa, il disco Radio Party. La prima ora la dedicheremo a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima Kungs e Boys Noise, Get Away.

Alex, Axel Ingrosso, quelli di Dreamer. Oh, lo sapete che avete la possibilità di far festa con noi dal vivo questo fine settimana. Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le porte sotto le stelle sabato 6 giugno. Vi aspettiamo all'inaugurazione dell'estivo del Gilda a Castelletto Ticino. Sarà Disco Radio Party.

incredibile, quella di Sia con Alive su Disco Radio. Inizia la festa. Qualcuno per caso ha detto anni 90? Lo dico io, lo dico io. Ogni sera alle 21 su Disco Radio torna puntuale il Rhythmic History Extended Version. Torno io, Alessio Luisi, ma soprattutto tornano quelli che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primissimi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono sintonizzati al mattino e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Tra un attimo anche per voi il DJ Herbie, Gigi D'Agostino, prima i Two Brothers on the Fourth Floor.

0: C'era Gigi D'Agostino, l'anno era il 2000, la sua passione ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. State qui, tra un attimo anche Because the Night.
1: Rhythmic History.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
3: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info@gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli.

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
4: Finalmente estate, finalmente voglia di ballare sotto le stelle e vi daremo l'opportunità di farlo proprio questo fine settimana, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda Castelletto Ticino e per un inizio di stagione così travolgente arriverà il nostro disco Radio Party con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi. Porteremo la nostra musica, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, e vi faremo ballare per tutta la notte. Sabato 6 giugno inauguriamo l'estivo del Gilda Castelletto.
5: Rhythmic History,
6: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su disco.

0: anni 90. C'erano loro i Venga Boys con Up and Down, anno 1998. Se siete appena arrivati, benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Loisi, tra un attimo torna a gala.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
5: Fortunata di oggi è Melania. 1870.
6: Ah, primo agosto 1970. Sì.
5: Ah, io avevo letto 1870.
6: No.
5: Ma li porta bene.
6: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
5: A lei non è così.
6: No, nel senso.
5: Verso i complotti.
6: Prego.
5: Cala Melania.
6: Che
5: come sta andando la tua relazione?
6: Sì.
5: Facendo le colna bene.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Ogni sera mi trovate qui dalle 19 alle 22 su Disco Radio per farvi ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90.

0: diretta d'oggi, ma è alle 21 che scatta la festa. C'è il disco Radio Party e l'ora dedicata a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Sì, proprio quella che state ascoltando qui. Si chiama Rhythm Kister Extended Version, la potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dei belli svegli. Torniamo alla musica, tra un attimo Beatmax con Digit, ritroveremo Billy Morgan Up and Down e Sigwin Sebastian con Shut Up. Prima c'è Gala, alzate il volume per Free From Desire.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su disco.

0: adesso si può parlare.
1: Dopo Sharap di Singui Sebastian siamo andati nel 1995. Tra un attimo ci spostiamo nel 2000 con Comodo di Picotto.
2: Rhythmic History.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Ma che bello è riaccendere la nostra macchina del tempo e riascoltare Dance Story, che lo facciamo sempre qui su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi, subito dal 2000 c'è Picotto.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Extended Version, sono Alessia Roisi. Oh, ci risentiamo domani, puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Verso 7 adesso, le 10.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Che bella seratina con House Deep Funky fino alle 23. Un super disco radio party anche questo mercoledì 3 giugno. Buona serata a tutti, sono Fabio Marelli. Torno dopo questo pomeriggio tra le 4 e le 7. Già ci siamo sentiti per accompagnarci con un'oretta di bella musica fino a Roma. Poi vi lascerò a Don Cash che già sta aspettando dalla capitale con il disco radio Rap and Drop.

0: Questo set del 2019 era Ride It. La versione di Bob Sinclair, Raffi Rosario, Take Me Up, anche Another Day in Paradise, nella One Sushi dal 2022. The Second Boy, tornando al 9 in mezzo con Let Me Be, abbiamo aperto da Sam Jacobs e I Don't Mind. Ancora sul set.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Ancora canale 8858 di Sky, giusto ricordarlo per chi ci ascolta via satellite in digitale e streaming, c'è il podcast dal nostro sito, la nostra app, anzi aggiornatela, scaricatela, così ci porterete con voi anche per tutta l'estate, anche con la musica del Soul Set.

0: This Is What You Came For.
1: Calvin Harris con Rihanna a completare la prima mezz'ora del sostaggio stasera.
2: This is so sad.
1: Sweet Nothings, poco fa Oscar Matt Kay con The Avener, Ultranate Sunlight, Live a Light On, la bellissima versione di Adult on Walker. Lucas Chetti ad aprire con Ti Vedo, ancora mezz'ora di Soul Sack.

0: Disosa.
1: Ancora mezz'oretta con Ozzy Befunky, qualcosa meno ovviamente, fino alle 11. Vi accompagno fino all'ora di Disco Radio Rap and Drop con Don Cash che aspetta da Roma. Sono Fabio Morelli, ripartiamo con gran bella musica anche nei prossimi 30 minuti. DJ Goja, Michiko.
2: Disco Radio Party, so sad.
0: This is so sad.

0: 23.
1: Un super disco Radio Party in questo 3 giugno. Dai, abbiamo ancora le ultime da sentire. Dal Pierce, intanto vi ricordo le ultime che abbiamo appena sentito con Ricky Trauma, Bob Marley, The Wailers, DJ Goja, Michiko. Queste le penultime, ma adesso subito arrivano tutte d'un fiato le ultime del Soul Set. Andiamo! Si riparte da Milk Bar, Antonio Contino, e poi lasciamo la linea alla capitale. Intanto ancora nel Soul Set, Again, Do It Again.

Salif Keita. Si chiude così il Soul Set di questo mercoledì 3 giugno. Vi lascio a Rap and Drop a Don Cash a Roma. Torno domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli per un nuovo Soul Set domani sera alle 10. A domani. Disco Radio Party Soul Set. This is Soul Set. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Ed è esattamente così. Questo è Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola che mette insieme il rap, il pop italiano con la cassa dritta. Insomma, balli e canti contemporaneamente. La voce di Don Cash a tenervi compagnia, a selezionare una dietro l'altra le hit senza alcuna interruzione che sentiremo adesso insieme. E mi raccomando, quando questo episodio finisce, lo potete recuperare e condividere con chi volete andando sul sito discoradio.it o in podcast e cliccando su Rap and Drop. Questa notte con noi ci saranno Anna, ci sarà Samurai J, Caleb Masi, Sfere Basta, Amy Schilla, Merkin Cremont. Ma subito Roma più Milano insieme. Facciamo entrare Ludwig e il Pagante con Ti Soffro. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: This is Radio Party Set. This is Rap.
6: Perfetto centro della nostra playlist da ballare a squarciagola. Amy Schilla, Samurai Jay, Sfera Ebbasta, Anna, Ludwig e il Pagante già archiviati. Ma ancora pensate che ci basti? No! Ci sono J-Ax, Drake, Ernia, Bresh, Fabri Fibra, Mecna, Fra Quintale, ma immediatamente la combo di quest'estate. Mi piace perché non l'avrei mai pensato insieme questi tre artisti, eppure spaccano, spaccano sempre. Sono Maze alla produzione, il ritornello di Colapesce e poi il rap di Salmo. Cattive abitudini.
5: This is Radio Party Set. This is Rap and Drap.

0: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Eh no, this was Rap and Drop. E con questo mega pezzone del 2020 di Magne Frequentale, per me è tutto ok, non mi manca niente. Vi ricordo che noi ci sentiamo domani, gente, come sempre dalle 13 alle 16 nella family del pranzo, e che questo episodio lo potete e dovete condividere con chi volete. Del resto la musica disco radio è sempre gratis, portatela in giro con voi anche d'estate. Eh sì ragazzi, il programma da ballare a squarciagola Rap and Drop con Don Cash finisce qui, però l'appuntamento ve l'ho già dato. Mi raccomando, rimanete qui su Disco Radio, perché adesso iniziano le hit senza interruzione fino all'alba. Peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici